Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, dai microfoni di Radio Talpa.
1: No, no, no, no.

lost a part of their family, man. A son, a brother, gone.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Hey, this is Steinjens Mind from 40Hertz Sound System Toronto.
2: And you're locked into Dubmatics.
3: This is Dubmatics with the Sticky Icky Reggae Mix Show.

0: Molto bene. Hai ascoltato un poco di musica blues? Offerta da Avatar. Selezioni musicali tematica da Maurizio Castelvetro. Avatar. Dalle 8 alle 9, qui, su internet.
1: Italiana Juliana.

0: Le novità discografiche indipendenti qui in Ora Musica, che è la vetrina della musica indipendente. Ben trovati anche oggi nel nostro spazio con le novità. Oggi avremo con noi Lumi J nello spazio interviste, ma ci sono tante novità al primo ascolto che vi presenterò. Ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1986.

con il grande Joe Cocker, con questo brano che è stato colonna sonora di un film che insomma ha avuto un enorme successo, no? 9 settimane e mezzo. Oggi ad aprire Ora Musica è tempo di novità, al primo ascolto c'è Er Pablo.

0: Ora Musica, le interviste di Ora Musica arrivano ogni giorno a quest'ora e andiamo adesso nella capitale perché oggi facciamo una chiacchierata con Lumi DJ che è in programmazione, Lumi DJ che è in programmazione con Call Me, il rifacimento del celebre brano di Debbie Harry, Blondie e Moroder e via dicendo. Anzitutto ben trovato, ciao, sei a Roma dove?
1: Sono agli Internazionali di tennis.
0: Allora, Call Me, dicevo, sei andato a riprendere un classicone Oneone.
1: Esatto, sì.
0: Tra l'altro rifatto a modo tuo, perché io dico sempre che quando riprendi un pezzo è bello farselo proprio, con il proprio stile, sennò diventa karaoke.
1: Esatto,
0: no?
1: Infatti Call Me è nata per quello, perché appunto è una canzone che conoscono tutti, ovviamente un evergreen da sempre, e il nostro progetto appunto è musica anni 80 principalmente, e abbiamo scelto appunto Call Me perché è una canzone appunto che conoscono tutti, ma che è nata, come ben sappiamo tutti, come una canzone pop ma molto influenzata da rock, infatti è rock pop. Noi appunto abbiamo questa idea del synth e del ritorno del synth degli anni 80 e l'abbiamo rivisitata in questa chiave dance con tutti i sintetizzatori originali degli anni 80.
0: E qui c'è poi una collaborazione importante per quanto riguarda la vocalist, no?
1: Esatto. Sì.
0: Raccontaci un po' di questo progetto. Nel frattempo sento che ci sono degli applausi in sottofondo.
1: Sì.
0: Tutto molto dal vivo. Ecco, raccontaci un po', perché
1: siamo proprio dal vivo.
0: Questo è un singolo al quale ne seguiranno altri, mi sembra di capire.
1: Ovviamente, certo, infatti siamo già all'opera. Ora, il singolo, ovviamente, come sappiamo, come abbiamo già detto, è una cover. La scorsa estate, ecco, è uscito il primo singolo effettivo, che è We Play. Esatto, che è stato anche featuring con Ivy, però sto già lavorando su altri singoli, ovviamente sempre su questa impronta, però un po', diciamo, più maturi rispetto a We Play.
0: Di Call Me c'è anche un video.
1: Esatto, Call Me è anche un videoclip che è ispirato appunto agli anni 80, eccetera, alla cultura della discoteca. E infatti l'abbiamo registrato al Central Club di Firenze, che è una discoteca d'inverno, e così appunto per reintegrare alla canzone non solo appunto la sonorità ma anche le vibrazioni di quegli anni.
0: Ecco, noi andremo a postare il video sulla nostra pagina Facebook, ma a proposito di questo diamo le coordinate a chi ci ascolta per raggiungerti e seguirti.
1: Esatto, su tutti i canali social, che siano Instagram, Facebook, TikTok, eccetera, potete trovare tutti gli aggiornamenti e le nuove uscite scrivendo Lumi J con due O e una staccata, J che è una I lunga per pochi. E successivamente potete sentire tutte le canzoni sulle piattaforme appunto digitali, Spotify, Amazon Music, Apple Music, eccetera, e i videoclip li potrete trovare sempre digitando Lumi J su YouTube.
0: Lumi J oggi anche qui a Ora Musica, tra una battuta e l'altra di tennis. Adesso ti lasciamo all'incontro e ti ringrazio per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a te, anzi grazie davvero, è sempre un piacere. Alla prossima volta.

0: questa è Call Me nella sua versione Lumi, oggi nostro ospite nella pagina dedicata alle interviste di Ora.
1: Ora Musica, le novità del giorno.
2: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché. Che forse a dirla tutta, se vogliamo essere onesti,

me, di me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè.
1: Si intitola Se ti ricordassi, il nuovo singolo di Empi, novità oggi al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Invece già da qualche settimana vi stiamo proponendo la nuova canzone di Salvo Buono.

Salvo Buono, ho imparato a volare, è il titolo del suo nuovo singolo. Salvo Buono, che è stato anche nostro ospite nello spazio Interviste. Per l'estate 2026 esce per Elena Presti il nuovo singolo Amor Perdido.

0: Amor Perdido, questo era il nuovo singolo di Elena Presti, novità a Ora Musica.
1: A proposito di musica, Paolo Conte scrive che la vera musica è quella che sa far ridere e all'improvviso ti aiuta a piangere. Radio Talpa, il senso della musica.

0: Stai ascoltando ora musica, la vetrina della musica indipendente. Questo era Contraddizioni, il singolo firmato Smith, il collettivo tra le nostre novità della settimana ad alta rotazione. È arrivato il momento dei ricordi, arriva un classico.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: L'angolo dei ricordi di Ora Musica oggi ci riporta al 1986, quando Antonello Venditti cantava Giulio Cesare. Eravamo

Antonello Venditti oggi nell'angolo dei ricordi di una musica ci ha riportato a Giulio Cesare a ricordare l'anno dei mondiali e tutte le cose che ci fanno tornare indietro nei ricordi. Non a caso questo insomma è l'angolo dei ricordi. Domani alla stessa ora altro classico, e adesso invece torna in onda Sara Menghini, Io ti vedo nel cielo che brilla. Ancora

La musica di Radio Talpa è la febbre di un sogno condiviso, un'allucinazione collettiva, un segreto tra milioni e un successo all'orecchio del mondo. Bruce Springsteen. Thank you, Bruce.

0: Da Bari arrivano CTRL più Z con il nuovo singolo che si intitola Solo Amore, brano dal carattere molto rock tra le novità di oggi a Ora Musica, che chiude con un'altra novità, il singolo di Clara Moroni, Lacrime dal Cielo.
1: Io ci

0: Finale rock oggi qui a Ora Musica tra i CTRL Z prima e Clara Moroni adesso con questo singolo che si chiama Lacrime dal cielo. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

tentò la fuga in tram verso le 6 del mattino, dalla bottiglia d'orzata dove galleggia Milano. Non fu difficile seguirlo, il poeta della baggina, la sua anima accesa mandava luce di lampadina. Gli incendiarono il letto sulla strada di Trento, riuscì a salvarsi dalla sua

polacchi non morirono subito e inginocchiati agli ultimi semafori rifacevano il trucco alle troie di regime lanciate verso il mare. I trafficanti di saponette mettevano pancia verso est. Chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del Quarto Reich ballava la polca sopra il muro e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheope volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso, schiavo per schiavo, comunista per

Quasi esilarante presidiava le strade, la domenica delle salme si portò via tutti i pensieri.

Amata galera patria, il secondo secondino, disse a baffi di Sego che era il primo, si può fare domani sul far del mattino. E furono inviati messi, fanti, cavalli, cani ed un somaro, ad annunciare l'amputazione della gamba di Renato Curcio, il carbonaro. Il ministro dei temporali, in un tripudio di tromboni, auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani, le mani sui coglioni. Voglio vivere in una città dove all'ora dell'aperitivo non ci siano spargimenti di sangue o di detersivo. A tarda sera io e il mio illustre cugino De Andrade eravamo gli ultimi cittadini liberi di questa famosa città civile, perché avevamo un cannone nel cortile

fece male, tutti a seguire il feretro del defunto ideale. La domenica delle salme si sentiva cantare, quanta bella giovinezza, non vogliamo più invecchiare.

Gli ultimi viandanti si ritirarono nelle catacombe, accesero la televisione e ci guardarono cantare per una mezz'oretta, poi ci mandarono a cagare. Voi che avete cantato sui trampoli e in ginocchio, coi pianoforti a tracolla vestiti da Pinocchio, voi che avete cantato per i longobardi e per i centralisti, per l'Amazzonia e per la pecunia, nei palastiristi e dai padri maristi. Voi avevate voci potenti, lingue allenate a battere il tamburo, voi avevate voci potenti, adatte per il vaffanculo. La domenica delle salme, gli addetti alla nostalgia, accompagnarono tra i flauti il cadavere di utopia. La domenica delle salme fu una domenica come tante. Il giorno dopo c'erano i segni di una pace terrificante.

oltre il cuore d'Italia, da Palermo ad Aosta, si gonfiava in un coro di vibrante protesta.

0: Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica. Ogni domenica alle ore 20, con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

0: Stai ascoltando le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica. In studio Enrico Simoncelli.
1: Tingari, mite ti so, fra larghi colli pensile sull'acque dell'isole dolci del Dio, oggi m'assali e ti chini in cuore. Salgo vertici aerei precipizi, assorto al vento dei pini, e la brigata che lieve m'accompagna s'allontana nell'aria, onda di suoni e amore, e tu mi prendi da cui male mi trassi, e paure d'ombre e di silenzi, rifugi di dolcezze un tempo assidue, e morte d'anima. A te ignota è la terra ove ogni giorno affondo e segrete sillabe nutro. Altra luce ti sfoglia sopra i vetri, nella veste notturna, e gioia non mia riposa sul tuo grembo. Aspro è l'esilio, e la ricerca che chiudevo in te d'armonia oggi si muta in ansia precoce di morire. E ogni amore è schermo alla tristezza, tacito passo nel buio dove mi hai posto, amaro pane a rompere. Tindari, serena torna, soave amico mi desta, che mi sporga nel cielo da una rupe, e io fingo timore a chi non sa che vento profondo m'ha cercato.

Amore mio, è difficile da questo fondo, da questo finale, dire come mi manchi, come immenso tu sei nel mancare, adesso che mi sono persa fra masse dure, fra cinghie di buio pesto, senza divinità, senza la tua mano che tutto sorregge. Tu mi credi più forte, mi pensi in oro e argento, ma guarda l'orma che lascio come di cagna, di passero stanco, di bruco, di mosca. Non vedi? Non senti come mi spengo se non mi ami? Mi secco come una pianta. Amami ancora un poco, con cura, con tempo, con attesa. Amami come amano i forti spiriti, senza pretesa, con fuoco generoso, con festa, senza ragionamento. E scusa, scusa, scusa, questo mio domandare ciò che si deve dare, questo avere bisogno, scusalo. Non è degno del patto che lega la rondine al suo volo, la rosa al suo profumo, il vino al suo colore, il tuo cuore al mio cuore.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Riposo qui, vicino al vecchio Bill Persol, vicino a lui che si arricchì trafficando con gli indiani e in seguito sfruttò la legge sulla bancarotta per spassarsela ricco più di prima. Quanto a me, sfinito dal lavoro e dagli stenti, vedendo il vecchio Bill e tanti altri sempre più gonfi di denaro, una notte aggredì un viaggiatore nei pressi del boschetto di Proctor. Volevo derubarlo solamente, ma senza neanche accorgermene lo uccisi. Perciò fui condannato e impiccato. E quella fu la mia bancarotta. Ciascuno a modo suo, insomma. Entrambi facemmo bancarotta. E ora, fianco a fianco, riposiamo in pace.

cipressi che a Bolgheri, alti e schietti, vanda sanguido in duplice filar, quasi in corsa giganti giovinetti, mi balzarono incontro e mi guardar. Mi riconobbero e «Bentorni ormai», bisbigliaron ver me col capo chino, «perché non scendi? Perché non ristai? Fresca è la sera e a te noto il cammino. Oh, siediti alle nostre ombre odorate, ove soffia dal mare il maestrale. Ira non ti serviam delle sassate tue d'una volta, o non facciam già male. Nidi portiamo ancor di rusignoli, de perché fuggi rapido così? Le passere la sera intrecciam voli a noi d'intorno ancora. Oh, resta qui». Bei cipressetti miei, fedeli amici d'un tempo migliore, oh, di che cuor con voi mi resterei, guardando io rispondeva, oh, di che cuore, ma cipressetti miei, lasciatemi ire, or non è più quel tempo e quell'età, se voi sapeste, via non fo per dire, ma oggi sono una celebrità, e so leggere di greco e di latino, e scrivo, e ho molte altre virtù, non son più cipressetti un biricchino, e sassi in specie non ne tiro più, e massime alle piante. Un mormorio pedubitanti vertici ondeggiò, e il dicadente con un ghigno pio tra i verdi cupi roseo brillò. Intesi allora che i cipressi e il sole una gentil pietade avean di me, e presto il mormorio si fe parole. Ben lo sappiamo, un pover uom tu sei, ben lo sappiamo, e il vento ce lo disse, che rapisce degli uomini sospir, come dentro al tuo petto eterne risse ardon che tu ne sai, ne puoi lenir. Alle querce da noi qui puoi contare l'umana tua tristezza e il vostro duol. Vedi come pacato e azzurro è il mare, come ridente a lui discende il sol. E come questo caso è pien di voli, come allegro de passeri il garrire. A notte canteranno i rusignoli, rimanti, e i rei fantasmi, oh, non seguire, i rei fantasmi che da fondi neri dei cuor vostri battuti dal pensier guizzan come dai vostri cimiteri, putride fiamme, innanzi al passegger. Rimanti, e noi dimani a mezzo il giorno, che delle grandi querce all'ombra stan, ammusando i cavalli e intorno tutte silenzio nell'ardente pian, ti canteremo, noi cipressi, i cori che vanno eterni fra la terra e il cielo. Da quegli olmi le ninfe usciran fuori, te ventilando col lor bianco velo. E pan l'eterno che sull'erme alture a quell'ora e nei pian solingo va, il dissidio, o mortal, delle tue cure, nella diva armonia sommergerà. Ed io, lontano, oltre Appennin, m'aspetta la Titti, rispondea, lasciatemi ire, e la Titti come una pasteretta, ma non ha penne per il suo vestire, e mangia altro che bacche di cipresso, né io sono per anche un manzoniano che tiri quattro paghe per il lesso. Addio cipressi, addio dolce mio piano. Che vuoi che diciam dunque al cimitero dove la nonna tua sepolta sta? E fuggiano, e pareano un corteo nero che brontolando in fretta va. Di cima al poggio allor dal cimitero, giù de cipressi per la verde via, alta, solenne, vestita di nero, parvemi riveder nonna Lucia. La signora Lucia, dalla cui bocca tra l'ondeggiar dei candidi capelli, la favella toscana che si sciocca nel manzonismo degli stenterelli, canora discendea col mesto accento della Versilia che nel cuor mi sta, come da una sirventese del 300, piena di forza e di soavità. Oh nonna, deh com'era bella quando ero bimbo, ditemela ancor, ditela a quest'uom savio la novella di lei che cerca il suo perduto amor. 7 paio di scarpe ho consumate, di tutto ferro per te ritrovare, 7 verghe di ferro logorate per appoggiarmi nel fatale andare, 7 fiasche di lacrime ho colmate, 7 lunghi anni di lacrime amare. Tu dormi alle mie grida disperate, e il gallo canta, e non ti vuoi svegliare. Deh, com'è bello, nonna, e come vera è la novella ancor, proprio così. E quello che cercai mattina e sera, tanti e tanti anni invano, è forse qui, sotto questi cipressi, ove non spero, ove non penso riposarmi più. Forse, nonna, è nel vostro cimitero, tra quegli altri cipressi ermo lassù. Ansimando,
fuggì alla vaporiera, mentre io così piangeva entro il mio cuore, e di polledri una leggiadra schiera annitrendo correa lieta al rumore. Ma un asin bigio, rosicchiando un cardo rosso e turchino, non si scomodò. Tutto quel chiasso ei non degnò d'un guardo, e a brucar serio e lento seguitò.

0: Radiotalpa.it.
1: Ma adesso passano la tua canzone. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
2: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
3: Studio 1 di Radio Talp, sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Oggi voglio regalarvi una grande pagina di blues a 11 anni dalla morte del grandissimo B.B. King. La sua influenza travolgente sul mondo del blues e oltre, a diversi anni ormai di distanza dalla sua morte, resta intatta. E allora, dai fan di lunga data ancora rapiti dal classico Live at the Regal del 1965, ai giovani chitarristi che aggiungono un brivido di vibrato ad un assolo carico di sentimento, la musica di B.B. King non sarà mai dimenticata. E allora noi oggi vogliamo ascoltarci alcuni brani tratti da un album iconico che parla di questo artista attraverso la sua band che per tanti anni ha suonato insieme a questo grande interprete del blues, la B.B. King Blues Band, un disco uscito nel 2019 ma che merita di essere ascoltato e riascoltato.

Il termine leggenda per definire questo artista sicuramente non rende giustizia a B.B. King. La storia, lunga 8 decenni, di come un raccoglitore di cotone del Mississippi sia salito ai vertici del blues, cambiando il genere per sempre con la sua voce intrisa d'anima e il suo tocco ad una nota, è raccontata dal suo acclamato catalogo in studio e dai suoi leggendari concerti dal vivo. Ma in questo album gli uomini che lo hanno accompagnato in ogni passo per oltre 35 anni, la B.B. King Blues Band, scrive il capitolo successivo, in un album che rende omaggio alle canzoni classiche di King e mette in mostra i loro brani. È importante, annuisce il produttore esecutivo Terry Harry, continuare ciò che B.B. King

Con diversi autori di livello mondiale nella formazione The Soul of the King, vede la band fornire materiale che si pone accanto al repertorio del loro compianto leader. C'è lo shuffle contagioso rinforzato dai fiati di Lowdown, la ballata a fuoco lento She's the One, il funky scattante di Taking Care of Business e Hey There, Pretty Woman del leggendario trombettista James Boogaloo Bolden.

Come dice Harvey, questo disco rappresenta gli stili musicali e le influenze di B.B. King per chi non ha mai potuto sentirlo o vederlo dal vivo. Ai giorni nostri, la maggior parte dei musicisti si tira indietro dalla sfida di reinterpretare il materiale di King, temendo di essere irrimediabilmente esposti mentre cercano di catturare l'anima. Ma come fedeli collaboratori del re, questa banda di veterani del blues ha la sua musica nelle dita e durante le sessioni ai Paramount Recording Studios di Hollywood e agli Lucky Run Studios di Houston le loro performance sono volate. Dopo essere stati con B.B. King per 35 anni, dice Harvey, questa band vive e respira la sua musica, è diventata parte di loro.

Scegliere brani dal vasto catalogo di King avrebbe potuto essere un'impresa, ma per The Soul of the King la formazione ha fatto una mossa intelligente, lasciando che fossero gli ospiti di primo piano a dettare il materiale. Mano a mano che gli artisti famosi si univano al progetto, ricorda Harvey, abbiamo scelto canzoni dal repertorio di B.B. King che sentivamo si adattassero alle loro voci. Il nostro approccio non è stato allontanarci troppo dall'originale, ma comunque renderlo fresco. Voglio che il mondo ricordi B.B. King e che la sua musica venga introdotta ai giovani d'oggi. Sicuramente una missione compiuta con The Soul of the King, che compie un vigoroso ritorno su alcuni dei più grandi brani di questo immenso artista. C'è ad esempio un'interpretazione sentita di Michael Lee in The Thrill Is Gone. Mary Griffin e Taj Mahal combinano i loro talenti vocali e chitarristici in Paying the Cost to Be the Boss.

Kenny Neal presta voce e riff toccanti a Sweet Little Angel. Registrare con i diversi artisti e con la band è stata un'esperienza illuminante, riflette Harvey. Tutti sono venuti preparati, ma quando Mary Griffin è venuta a registrare era tutta frizzante e ha incastrato la sua voce in due take. Potranno avere una storia illustre, ma The Soul of the King ci ricorda che The B.B. King Blues Band sono una formazione che guarda avanti, scrivendo una lettera d'amore al loro leader scomparso, mentre rivendicano il proprio posto nell'era moderna. Quando abbiamo iniziato questo album, volevamo far sapere al mondo che la B.B. King Blues Band è viva e vegeta, spiega Harvey, e che stiamo continuando l'eredità musicale di B.B. King, e sicuramente in questo album ci sono riusciti in pieno. E allora, cari amiche e cari amici, abbiamo ascoltato tanti grandi classici di questo artista, interpretati da grandi ospiti e soprattutto dalla B.B. King Blues Band. E mi auguro che questo blues, così come le canzoni di B.B. King arrivavano direttamente al cuore, lo siano stati anche questi, perché la B.B. King Blues Band ha suonato ogni sera con B.B. King per ben 35 anni. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly. Un programma di Patrizio Sigone.
0: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22.30 su Radio Talpa.
3: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
4: Una dea in cima a una montagna che arde come una fiamma d'argento. Un picco di bellezza e amore, e Venere era il suo nome. Lei ce l'ha. Oh sì, baby, lei ce l'ha. Sono la tua Venere, la tua fiamma, il tuo desiderio. Le sue armi erano i suoi occhi cristallini che facevano impazzire ogni uomo. Era nera come la notte. Possiede quello che nessuno ha. Venus, loro sono i Shocking Blue.

E allora, cari amiche e cari amici, l'avete ascoltata? Questa era Venus degli Shocking Blue, un grande hit mondiale. Una buona giornata a tutti quanti voi dalla voce di Maurizio Benvenuti. Avete già capito oggi chi sono i protagonisti di questo speciale. Una band olandese che alla fine degli anni 60 ha trasformato un riff in un fenomeno globale. Oggi ripercorreremo la storia di questo gruppo nato all'Aia, guidato dalla penna e dalle chitarre di Robbie Van Leeuwen, reso indimenticabile dalla voce profonda e magnetica, e l'abbiamo ascoltato, di Mariska Veres. Ascolteremo i brani che li hanno resi famosi, scopriremo il retroscena delle registrazioni e vedremo come pezzi come Venus hanno attraversato decenni e generazioni, passando per cover, revival e persino il rock alternativo degli anni 90. Nel corso di questo speciale vi proporremo successi, gemme nascoste e curiosità di studio. Vi racconteremo come una canzone pensata, pensate un po', inizialmente come B-side, sia diventata una hit mondiale, quali influenze musicali hanno plasmato il loro sound e perché ancora oggi il loro repertorio continua a ispirare musicisti e ascoltatori. E allora, preparatevi a un viaggio che va dal netherbeat alla psichedelia, confermate e obbligate, su brani che tra poco ascolteremo e che mostrano la versatilità di questo gruppo.

Il brano che abbiamo appena terminato di ascoltare risale al 1968, si chiama Send Me a Postcard ed è uno dei primi singoli con Mariska Veres che segnò il passaggio verso un sound più psichedelico ed è un ottimo pezzo per introdurre, per farvi ascoltare la voce di Mariska e il songwriting di Robbie Van Leeuwen. Chitarre taglienti, ritmica serrata, atmosfera, acid pop. Ma tornando al brano d'apertura, al loro grande successo, quel Venus che da B-side diventa hit mondiale, vogliamo ricordare che questa canzone non era considerata all'inizio come singolo principale, le si dava pochissima importanza, ma questa canzone, grazie alle radio, venne rilanciata e promossa con decisione. Ben presto conquistò le classifiche internazionali, diventando numero uno in diversi paesi verso la fine del 1969. Questo perché il riff e il ritornello, l'avete ascoltato, sono immediatamente riconoscibili. La combinazione di melodia e voce la rese irresistibile ed è l'esempio classico di un brano che esplode grazie alla promozione delle radio. La sua fortuna dimostra quanto conti il tempismo promozionale, nello stesso momento radiodiffusa da tanti network internazionali. E ancora oggi Venus è il brano che più identifica la band ed è una hit che ha attraversato generazioni e revival ed è un brano che continua ad essere particolarmente attuale nelle sale da ballo, perché penso che ogni DJ almeno una volta nelle sue serate l'abbia mandata in onda e sicuramente la pista si è riempita. Ora ci andiamo ad ascoltare un altro brano interessante da questa band olandese, si chiama Never Marry a Railroad Man, che evidenzia la maturazione del gruppo dopo il grandissimo successo di Venus, un brano che mostra la varietà stilistica della band, un arrangiamento orchestrale leggero e delle dinamiche vocali molto molto interessante. Uno dei brani forse non particolarmente conosciuti, ma significativi, che adesso ci andiamo ad ascoltare. Never Marry a Railroad Man, sono sempre gli Shocking Blue.

E adesso veniamo a parlare del personaggio principale di questa band, quella Mariska Veres, nata come Maria Elizabeth Ender, che è stata la voce che ha definito l'identità del gruppo. Il suo timbro era profondo e immediatamente riconoscibile. Sul palco aveva una presenza magnetica e controllata. Il suo look divenne un marchio visivo della band e spesso veniva ritratta con occhi marcati e capelli scuri che potete vedere facilmente nei video di questa band. La sua immagine contribuì molto alla promozione del gruppo e molti critici la considerarono una frontwoman fuori dal comune. La sua voce dava alle canzoni un carattere drammatico e sensuale. In studio sapeva modulare intensità e delicatezza con naturalezza e ancora oggi viene citata come una voce iconica degli anni 60. Per gli ascoltatori moderni resta un elemento distintivo del sound di questa band ed è il tipo di voce che si può riconoscere fin dal primo ascolto, Mariska Veres.

Soprattutto tra gli anni 69 e 70, la band al culmine del successo apparve spesso in TV e quei filmati mostrano la loro energia dal vivo. Mariska, in particolare, con questi capelli neri lunghi che spesso erano delle parrucche, dominava la scena con pochi gesti misurati. Le esibizioni televisive della band sono oggi dei clip molto molto ricercati e offrono una testimonianza diretta della loro presenza scenica, perché in alcuni spezzoni si percepisce proprio la tensione del pubblico e queste performance aiutano a capire l'impatto del gruppo verso il pubblico, che aveva la fortuna in quegli anni di poterli ascoltare dal vivo. Noi ora ci andiamo ad ascoltare una canzone che non ebbe particolarmente successo quando uscì, ma poi tornò prepotentemente alla ribalta grazie al fatto che una band mitica come i Nirvana la utilizzò nel proprio repertorio. Questo brano si chiama Love Buzz e sono sempre loro, gli Shocking Blue.

Il prossimo brano che vi propongo dagli Shocking Blue è Mighty Joe, un singolo che segue la scia del successo di questa band con un ritornello immediato e una produzione pensata per le radio. Un brano che mostra come la band cercasse di consolidare la propria presenza nelle classifiche senza rinunciare però a melodie orecchiabili e a una identità sonora riconoscibile. E allora ascoltiamoci questo Mighty Joe, sono sempre loro, gli Shocking Blue.

E così oggi, cari amiche e cari amici, abbiamo ascoltato la storia, le canzoni degli Shocking Blue, una band che ha saputo trasformare melodie semplici in inni senza tempo. Dalla formazione all'AIA, alle luci dei palcoscenici internazionali, passando per le registrazioni in studio e le cover che hanno dato nuova vita ai loro brani. Il percorso del gruppo è la dimostrazione di come una voce, un riff e una visione possano lasciare un segno duraturo nella cultura musicale. Se oggi Venus suona familiare in radio, nei film o nelle playlist, è perché quel brano ha saputo parlare a più generazioni. Ma oltre al singolo che tutti conoscono, c'è un catalogo ricco di sorprese e momenti creativi che meritano di essere riscoperti. E speriamo che questo speciale di oggi vi abbia fatto venire voglia di esplorare i loro album, cercare le versioni meno note e ascoltare con orecchie nuove i dettagli degli arrangiamenti. Grazie a tutti quanti voi per averci seguito in questo percorso sonoro. Continuate a sintonizzarvi per altre storie dietro canzoni o gruppi che hanno fatto la storia della musica. Noi chiudiamo con un ultimo brano degli Shocking Blue. Vi arrivi un caloroso abbraccio da sottoscritto, da Maurizio Benvenuti. Ciao, sempre loro, gli Shocking Blue.

Ah, io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia.

0: see it.
1: The Very Rock and Roll Station, Radio Talpa.it.

0: Welcome back! 30 minuti di grandi successi di ieri, di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
1: 30 minuti con Stefano Gentilini da Radio Talpa. Ben ritrovati, è passata un'altra settimana. Come passa il tempo? Hey, ascolteremo insieme delle cose bellissime. Mettetevi comodi, buon ascolto. Jim Capaldi per iniziare.

0: Compianto Jim Capaldi, del 44, è morto nel 2005, è stato un cantante e batterista britannico di famiglia di musicisti, fra l'altro di origine italiana. Fu tra i membri dei Traffic, quindi anche di un gruppo famosissimo. Una solida carriera da solista, si è dedicato con fervore alla causa ambientalista e all'assistenza dei ragazzi di strada brasiliani, infatti aveva anche la moglie brasiliana. Ha scritto pezzi per importanti gruppi, tra i quali gli Eagles, Bob Marley. Questo That's Love è un brano pop melodico ed elegante del 1983.
1: Come back.

Sono tre, sono gli America, un gruppo musicale anglo-statunitense attivo dal 71 a tutt'oggi. Si sono conosciuti in un liceo di Watford nel Regno Unito e, nonostante la disapprovazione dei genitori, i tre diventarono un gruppo e, con tenacia e difficoltà e qualche buona amicizia, successe il miracolo: la Warner li mette sotto contratto. Il loro è un rock leggero, vicino al sound del West Coast, e molto popolari negli anni 70-80, molto popolare fu Sister Golden Air nel 1975, arrivò prima nella classifica Billboard 800. Altri successi: Survival, ma Ventura Highway, ma You Can Do Magic, quella che abbiamo ascoltato e quella che a me piace di più. Nel 2019 gli America, in occasione del 50° anniversario della fondazione, hanno realizzato un mega tour mondiale. Abbiamo ascoltato quindi gli America, si continua con i grandi successi. Adesso dall'Irlanda, Clannad and Bono.

Bella, bella, bella, bella. È stato bello di ascoltarla insieme a voi. Clannad in a Lifetime. Clannad, un gruppo musicale irlandese nato nel 1970. Hanno un repertorio folk che negli anni si è spostato verso il pop e il country. Hanno realizzato più colonne sonore e faceva parte della formazione la stessa Enya, che poi è diventata una affermata solista. Giungono alla popolarità internazionale grazie proprio al pezzo che abbiamo ascoltato, che si chiama In a Lifetime, cantato insieme a Bono degli U2 nel 1985. Io vi invito ad andare a vedere, a rivedere il video, perché è veramente un'opera d'arte. Sì, abbiamo parlato di Bono, e perché no? Adesso ci ascoltiamo gli U2, Pride.

The U2, oppure all'italiana U2, gruppo rock irlandese nato a Dublino. Mi manca, deve essere bellissima Dublino. Chi ci è stato ha riferito che è una città straordinaria. Tra le più grandi band della storia, gli U2, autori di importanti successi, hanno venduto oltre 200 milioni di dischi. Detengono molti record, ad esempio il record mondiale di spettatori e di incassi per un tour mondiale di una band con il loro U2 360 Tour. Sono inoltre una delle poche band che hanno mantenuto la formazione originale. Sono poche, sono rare. Pride, singolo pubblicato nel settembre 84, che abbiamo appena ascoltato. Il singolo fu la prima hit internazionale. Comeback. Cos'è successo?

siamo tornati in Italia su Come Back, su Radio Talpa. Luna Pop, gruppo nato a Bologna nel 99, poi sciolto nel 2002, solo un album all'attivo. Squarez, il primo singolo, 50 Special, riscuote un inaspettato grande successo radiofonico e anche di vendita. Approda al primo posto della classifica di vendita italiana. L'album, uscito il 30 novembre del 99, rimase in classifica per 13 settimane consecutive, diventando l'album più venduto dell'anno 2000. Nel 2002, la rottura. La Rossi sciolse il gruppo e Cesare Cremonini intraprese poi un'ottima carriera solista, eseguito dal suo fedele bassista e amicone da ballo. È simpatico questo personaggio, questo ballo, mi piace. E abbiamo ascoltato qualcosa di grande, sempre con Radio Talpa si continua e rimaniamo comunque in Italia. C'è un altro grande artista da ascoltare, forse uno dei più grandi veramente. Abbiamo Pino Daniele.

fatica, è difficile interrompere delle cose così belle. Intanto vi ricordo che ogni settimana ci ritroviamo con Comeback, noi, cioè io, Stefano Gentilini e tutti voi, qui su Radio Talpa ci ritroviamo e andiamo a riascoltare insieme i grandi successi, le grandi hit, ritorniamo insieme ad ascoltare le cose belle del passato, ma anche le cose degli ultimi tempi. Pino Daniele purtroppo è deceduto nel 2015, era dell'anno 55, quindi non era neanche tanto anziano, cantautore, chitarrista, compositore napoletano più che mai, amante del genere rock, blues, influenzato da grandi come George Benson e dal jazz di Louis Armstrong, influenze che lo resero protagonista di uno stile tutto suo, che lui aveva poi denominato Tarumbo, a indicare la mescolanza di tarantella e blues. A mio parere l'album più bello che ha prodotto, la sua opera magna secondo me, è Nero a metà, che è uscito nel 1980. Io ho avuto anche la fortuna di assistere a un concerto di Pino in Pino Daniele in quegli anni. È veramente una perdita veramente che lascia ancora dell'amaro in gola. Ciao Pino Daniele, comunque lo ritroveremo. Rimaniamo a Napoli. Voglio farvi sentire un pezzo che ricordo con amore.

0: Eccoci qua, già martedì, le settimane passano molto molto veloci, a me sembra di essere sempre in radio.
1: E noi invecchiamo, Mauro.
0: Sarà che invecchiamo, no. Tu invecchi, ormai, no, tu no. Io ormai sono di paglia, qui, come esatto. Si dice, sono ormai imbalsamato.
1: Oggi in effetti sarà il capello nuovo, non so, hai fatto qualcosa di diverso?
0: Ho messo la camicia per...
1: No, ma anche il capello nuovo. Sì, sembra anche più giovane, sembra
0: più bello
1: molto
0: il nuovo
1: più
0: parrucchino.
1: Direi che ti sta bene questo nuovo taglio. Allora, 19 maggio oggi, sta finendo già maggio, ti rendi
0: conto? Però dai, adesso è arrivata una bella giornata.
1: Oggi ieri, finalmente sole.
0: Domenica è stata bellissima, dopo tre giorni di pioggia.
1: Eh sì.
0: C'è stato questo grande, grande evento qui a Cattolica.
1: Ho visto i video, cioè una roba... Ma volevo commentare per dire, ma quanti sono? Quanti erano? Lo sai?
0: Erano 2.800 ciclisti da tutto il mondo.
1: E nessuno è caduto, si è fatto male durante...
0: Sì, purtroppo sì. Durante la gara no, è successo prima della gara.
1: Ah sì? Addirittura?
0: Sì, addirittura. Sì, ma non si sa se fosse un iscritto, almeno non lo so, però c'è stato un incidente. E purtroppo le biciclette queste vanno...
1: Visto che te eri lì, no? Una domanda che ho pensato, cioè una cosa che ho pensato, quindi una domanda che ti faccio. Ma cioè, chi è partito per primo e chi per ultimo? Ma partono così a caso oppure hanno fatto un... Perché
0: no.
1: 2.000 persone, come fai a decretare il primo, il secondo? Cioè, come hanno fatto?
0: Però anche chi è perché partiva? Dal primo all'ultimo sono passati 7 minuti. Per dirti quanta gente è passata davanti.
1: Però dico, perché che ha deciso che il primo era quello e l'ultimo era quello? Hanno fatto delle gare prima?
0: Sicuramente le classifiche,
1: esatto.
0: E poi hanno anche chi acquista prima il biglietto, dipende anche un po' da quello.
1: Io quando li ho visti partire nel video mi sono
0: però
1: spaventata.
0: Comunque ognuno
1: ha
0: il suo tempo, ognuno ha il suo tempo. È vero che arriva prima,
1: okay.
0: Però comunque... Nelle classifiche hanno...
1: Ah, i tempi dei giri, quelle robe lì?
0: I tempi, sì, sì.
1: Ma sono partiti da qui? Da dove, di preciso?
0: Sono partiti davanti l'acquario.
1: Ah, ok.
0: E dopo aver girato tutto l'entroterra, sono arrivati sopra la terrazza di Gabice Monte, dove c'era un panorama pazzesco.
1: Ma quanto tempo ci hanno impiegato, più o meno?
0: Ci hanno impiegato... adesso questo non lo ricordo.
1: Però, un bel po'.
0: Ci sono tre percorsi, ne hanno fatta una corta, 46, che arriva a Tavuglia, proprio in onore di Valentino Rossi.
1: Valentino, che bello.
0: Dove c'è un mega, mega buffet, infatti tutte le persone che venivano intervistate facevano i complimenti al buffet, perché in effetti è vero, in queste Gran Fondo sono molto importanti i ristori, perché per chi pedala riprendere l'energia, per chi non pedala, come me, l'anno scorso ho partecipato per la prima volta a questo evento che c'è a settembre, si chiama La Gotica, ed è molto bello, sempre con la bicicletta
1: pesante,
0: a pedalata assistita.
1: Però è pesante farlo,
0: Sì, sì, però e poi alla fine non ce l'ho fatta perché mi ha lasciato all'ultima tappa, non l'ho fatto, però essendo la prima volta ho detto ma qui si mangia sempre perché ci sono i ristori,
1: sì, sì.
0: Questi poi esageravano perché hanno la Gotica a settembre sul percorso della linea gotica, quindi qui c'era la guerra tra tedeschi e alleati eccetera, quindi al primo ristoro polenta con i fagioli e vai a ripartire dopo aver mangiato
1: esatto.
0: Poi al secondo ristoro, ma neanche 5 chilometri dopo c'era Wurstel, Krauti, tutte queste cose.
1: Bene, bene, dai, leggeri.
0: Leggeri. E ci ascoltiamo quindi la prima canzone che con cui abbiamo dato Radio Talpa c'è, e come media partner, è 11 anni che sosteniamo la Gran Fondo degli Squali, abbiamo iniziato tra le canzoni della partenza, c'era anche questa.

poter suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, sono sicurissimo.

0: Insomma, siamo partiti, grandi eventi anche cattolica. Il prossimo weekend, ci sarà il Wine Tour, questa Wine Tour, questa rassegna di enogastronomia, soprattutto eno, poco gastronomia. La gastronomia serve perché sennò ti ubriachi.
1: Inizia venerdì, giusto? Perché vedo che c'è 23 gradi, quindi c'è un bel sole e tutto, quindi dai, ci va bene questo weekend.
0: Sì, sì, speriamo appunto che se il sole va bene, il vino, ma soprattutto è una pericena, perché appunto ti danno... ci sei mai stata, sì.
1: Allora Mauro, io sono astemia.
0: Ma no, quindi, ma no, qui non si può. Fuori dalla radio.
1: Io il vino, diciamo che sono pugliese. Nel mio paese si fa il vino, ci sono le cantine famosissime, si fa il liquore e io sono astemia. Quindi...
0: questa ragazza è bella, brava, eccetera, deve perdere dei punti.
1: Esatto.
0: Quindi ne ha persi molti.
1: Esatto.
0: Quindi astemia, ma anche quindi birra, niente.
1: Zero, mi fa veramente, posso dire, schifo tutto. Cioè faccio fatica proprio, non il gusto.
0: Un gin tonic,
1: no, zero, solo analcolici. Gli analcolici mi devo anche obbligare. Perché proprio non mi viene neanche da bere l'acqua, pensa, perché io proprio con i liquidi faccio, a me piace solo mangiare. Però questo weekend io sono via, quindi te lo lascio volentieri a te. Io sono via, ritorno sabato, quindi
0: io sono perennemente a dieta, quindi
1: sì, immagino.
0: La mia dieta sempre di corsa, non dimagrisco mai.
1: La tua dieta è a base di vino? Giusto?
0: Di vino, sì, birra, un po' di tutto.
1: Formaggi.
0: Come diceva qualcuno, io ne faccio due perché con una si mangia poco.
1: Esatto. Quindi questo evento è qui a Cattolica, in pieno centro se non mi sbaglio, vero?
0: In pieno centro e si comprano appunto dei biglietti, ti danno il calice, ti danno una sacchettina da tenere al collo.
1: L'anno scorso in effetti nel passare, nel camminare ho visto questa con questa sacchettina, questi calici...
0: Credo che ne abbiamo saltata una, quest'anno è la 10ª edizione e ti danno appunto questo bicchiere che rimane a te e poi lo puoi riempire eccetera eccetera.
1: Cioè tu paghi una volta ma poi una volta, riempi ti quanto danno, vuoi? Funziona
0: no,
1: così?
0: No, ti danno, perché sennò non per me ma ci sarebbero i miei amici che veramente potrebbero fare dei danni.
1: Quindi quante
0: danni.
1: Volte puoi riempire?
0: Cinque assaggi, poi dopo c'è chi ne dà di più né chi ne dà di meno.
1: Infatti, c'è sempre l'occhio di riguardo.
0: Invece sempre che si provano i vini, invece si vanno a provare quelli che riempiono di più il bicchiere.
1: Immagino.
0: È una cosa che c'era anche Montecatini, sono andato con Pierre, il mio amico, un altro, per fortuna quella volta abbiamo dormito là, perché là era veramente, potevi prendere quello che volevi.
1: Ah, sì?
0: E arrivavano questi negli stand, questi gustatori, prendevano il vino e poi lo sputavano. Ma noi, ma come sputare? Dopo ho capito perché sputavano. Perché loro ne hanno bevuti 20, noi al decimo eravamo piegati orizzontali, quindi forse meglio ogni tanto anche lasciare perdere.
1: Direi di sì.
0: Ma direi che ci possiamo pensare domani, vero?
1: Ci pensiamo domani, come dice proprio lei, Angelina.
0: Angelina, sì.

0: Bello questo comunque, da una parte immagino che sia impegnativo, però...
1: Sì, guarda, non ti dico Trenitalia con me, quanto va. Io, e lei, io e Trenitalia andiamo d'accordo, un'ora e un quarto, sai perché cosa è successo? No. Tanto me capitano...
0: Ma mi fa ridere perché i treni partono in ritardo dalla prima stazione.
1: Sì, no, ma aspetta.
0: Poi io capisco che durante il tragitto ci può succedere qualcosa, ma dalla prima stazione vuol dire che proprio...
1: Che proprio il guasto è proprio lì.
0: Il guasto è proprio lì, probabilmente c'è qualche maurite che...
1: No, ma sai, allora ormai... Sui miei social i follower mi scrivono, mi dicono: quando devi partire avvisaci che stiamo a casa, perché ogni volta che parto io succede qualcosa, valigia bomba, di tutto, no? Questa volta mi mancava un'ora e un quarto di ritardo. A Fano si è fermato il treno perché c'è stato furto e rissa dentro il treno.
0: Pensate,
1: e quindi quello che tu dici, no? Arrivano i carabinieri, cose, perché dovete fare tutto nel treno? Scendete, no? Un'ora e un quarto di attesa, poi il secondo treno 55 minuti di ritardo, aveva fatto un'inversione sbagliata. Cioè tutti io, vedo, ogni weekend, infatti non so cosa mi aspetterà questo venerdì e già ho l'ansia, già tremo.
0: Dove vai?
1: Sono a Roma, sempre Roma.
0: Sempre Roma?
1: Sì, perché Roma. Giochiamo contro squadre romane, ci giochiamo la fase nazionale, quindi siamo ai quarti di finale. Speriamo.
0: Hai già un albergo prenotato? Fanno tutto loro.
1: Questo albergo era bello, sono stata vicino a Piazza di Spagna, bellissimo, solo che arrivo ovviamente diluvia, volevo fare un giro, niente, arrivo io a Roma, diluvia, sono io secondo me il problema, quindi mi faccio. Però ho conosciuto un tassista molto carino che ormai si è preso il mio numero, mi ha dato il numero perché mi ha detto: quando vieni a Roma mi devi chiamare. Questo ha sentito padel, è impazzito, ha detto che viene anche a Cattolica, gli piace la Romagna, e quindi ormai ho il suo numero, così ho detto: quando hai problemi chiamami, perché ho fatto 70 persone in fila per il taxi. Cioè, ti giuro, Mauro, è un incubo arrivare a Roma.
0: No, immagino.
1: Poi c'erano internazionali, il foro italico, c'era tutto l'ambaradam, quindi immagino.
0: Roma, con questi caldi, eccetera, quindi...
1: Eh sì.
0: Penso che... Ci ascoltiamo Anastasia.
1: Oh, wow.

0: che voce Anastasia.
1: Aspetta, fammela gustare ancora.
0: Manteniamo fino alla fine.
1: Mamma mia.
0: Ogni volta io penso sempre, insomma, ci sono delle canzoni che ti danno una carica.
1: Questa è bellissima. Poi sarà che a me lei mi è sempre piaciuta proprio.
0: Anche a me?
1: No, a me come cantante.
0: Ah,
1: no.
0: Scusa.
1: Te ogni tanto ti perdi nei meandri dei tuoi pensieri. Vabbè, lasciamo stare. Cosa devi dire, Mauro? Invece di dire queste cavolate, cosa dovevi dire?
0: Ah, dovevo dire che parlando
1: vedi,
0: di
1: già
0: sport.
1: Già vedi, ti sei dimenticato,
0: no,
1: vedi?
0: Di sport abbiamo la prossima settimana. Questo weekend abbiamo un altro evento, Sea Man, che è questa gara in acqua davanti lungo la costa. All'inizio era davanti al porto, poi dopo l'hanno spostata perché l'ingresso del porto è sempre un po' bloccherebbe tutta la città. La fanno lungo la costa, se non sbaglio 5-7 chilometri. Nuoto forse anche di più. Non mi sono preparato, ma è beccato così, stavo leggendo.
1: No, stavi pensando a Anastasia, è diverso, non è che stavi leggendo. Beh, di la verità, quello, stavi a pensare.
0: L'uomo ha due livelli di pensiero,
1: no,
0: cioè, l'uomo lasciamo
1: sta.
0: Quello base e quello un po' più sotterraneo, diciamo.
1: Sì, sì. Poi abbiamo anche il Rimini Wellness.
0: Ma quello è quello dopo, la settimana dopo.
1: Ma già inizio a vedere già tutta la gente, questi Rimini muscoli che passano, che corrono, questi sul lungomare, già che si stanno allenando. È un po' che li vedo, te
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Te non vedi nessuno? Io
0: no,
1: li
0: stamattina
1: vedo.
0: Sono andato a Rimini, a parte che andare a Rimini adesso è impossibile, perché ci sono lavori su tutto il lungomare, è un casino. Sono arrivato come sempre in ritardo, ma perché appunto
1: strano,
0: c'erano delle...
1: sei sempre
0: sono puntualmente in ritardo,
1: esatto.
0: Però sono partito preciso, solo che non sapevo di questi continui
1: cambiamenti
0: di strada eccetera, ce n'era un lavoro dietro lavoro e era pieno di ciclisti ancora molto pieno di ciclisti senior, quindi anche gente grande e con queste guide che non capisco perché passano ancora a Misano, non passano sulla ciclabile e girano attorno. Probabilmente sono entrati da altre strade, quindi non si ricordano che c'è anche una ciclabile. Tra l'altro a Misano molto molto bella.
1: Sì, è bellissima.
0: Rispetto alla nostra, che purtroppo la nostra è più...
1: Non diciamolo, dai.
0: Non diciamo, la cattolica ha troppe costruzioni.
1: Aspetta Mauro, vogliamo ricordare anche il nostro numero?
0: Certo.
1: Per le dediche, per richieste? 375-792-5901. Scriveteci per le vostre richieste, le vostre dediche, le vostre canzoni speciali.
0: E stamattina ero con questi ragazzi di Catania, che abbiamo parlato di web marketing, ho mostrato...
1: Catania.
0: Ho mostrato dei vecchi cellulari, i primi cellulari, ve lo ricordate? Lo StarTAC.
1: Belli. No, scusate ragazzi, voi non potete vedere, ma Mauro ha qui lo StarTAC giallo, io non l'avevo mai visto, l'ho sempre visto nero.
0: Sì. Anche io, sì, ma dopo mi era capitato.
1: Spettacolo.
0: Mi è capitato in un mercatino, l'ho preso proprio perché mi piacciono molto
1: bellissimo.
0: Le cose del passato,
1: bellissimo.
0: C'era lo StarTAC, poi c'era il Nokia.
1: Ovviamente
0: e questi
1: ragazzi non conoscevano questi cellulari.
0: Quando ho visto lo StarTAC io ho detto, guarda ragazzi, che quello costava un sacco.
1: Sì, è vero.
0: E andava molto molto di moda.
1: Un milione forse,
0: sì,
1: vero?
0: Perché costava molto, ma poi perché era, si richiudeva in un taschino.
1: Sì, e poi dai, era uno di quelli che andavano, cioè
0: sì,
1: anche la rete prendeva ovunque.
0: Motorola era.
1: Sì, madonna mia, che ricordi, Mauro.
0: Dopo c'era il Nokia.
1: Il mio Nokia.
0: E quindi mi fa veramente strano che, perché poi parliamo, no? Io dico, sono qui, siamo già nella terza rivoluzione industriale.
1: Sì.
0: Abbiamo questa intelligenza e loro, sì, la usiamo, lo so che usate.
1: È anche male, purtroppo.
0: Infatti dipende quello.
1: Purtroppo. Cosa mi fai ascoltare adesso di bello?
0: Ci ascoltiamo subito Carmen Consoli.
1: Parlavi
0: qui,
1: di Catania, i ragazzi di Catania,
0: qui.
1: E quindi non potevamo ascoltare che lei. Fiori d'arancio.

0: Mauro, vedi? C'è anche chi si fa lasciare all'altare. Questa è la canzone di Carmen Consoli, dice proprio questo. Quindi lei che arriva lì e lui che non si presenta. Sai quante volte succede questa cosa, purtroppo?
1: Magari gli hanno fatto uno scherzo a casa, l'hanno chiuso in casa.
0: No, non penso proprio. Però a proposito di coppie, guarda, approfitto proprio per leggerti la notizia curiosa dal web. Proprio, parliamo proprio di coppie, di fidanzati. Ascolta questo, Una storia che ha dell'incredibile. Arriva da Carsoli, non so dove si trovi, sinceramente. Tu sai, conosci? No. Dove una vincita da mezzo milione di euro, Mauro, si è trasformata in un caso quasi da cronaca giudiziaria. Un uomo acquista un gratta e vinci da 5 euro e decide di regalarlo alla compagna per l'8 marzo. Un gesto romantico che si rivela estremamente fortunato. Il biglietto vale ben 500.000 euro.
1: Cioè, ah, però.
0: Capisci? Però fin qui dici bello, wow. Il problema è questo. La sorpresa iniziale lascia presto spazio allo sconcerto. Dopo aver verificato la vincita, la donna deposita il biglietto in banca e scompare.
1: Ah, ecco, l'amore.
0: L'amore. Non torna a casa e smette di rispondere al telefono, lasciando il compagno senza notizie. Secondo quanto raccontato, l'uomo avrebbe quindi confidato a un amico il timore che la compagna voglia trattenere l'intera vincita per sé. Dal bar, dove è stato acquistato il tagliando fortunato, confermano che il biglietto è stato comprato proprio da lui e subito consegnato alla donna come regalo. Ora, caro Mauro, la questione si complica. A chi appartiene davvero la vincita? Il gesto del regalo basta a trasferire completamente il diritto sul premio? L'uomo sembra deciso a non lasciar correre e valuta di rivolgersi ai carabinieri per far valere le proprie ragioni. Allora, in questo caso, no? Allora, se tu mi regali una roba, te me l'hai regalata. Cavoli tuoi.
1: No, ma infatti, scusa, immagino, infatti è come adesso succede anche...
0: Cioè, un po' stronzetta ovviamente lei, perché dici, no, cioè il tuo fidanzato ti regala, te scappi, quindi non era tutto questo grande amore.
1: Non era tutto questo grande amore.
0: Non era tutto questo grande amore. Però in quel caso, no, tu mi regali una cosa, è mia, vinco... Scemo tu,
1: perché nella mia ultima storia d'amore mi ha restituito i regali. Ho detto, ma sei fuori, cioè, vedi, sei proprio sta bonca.
0: È perfetto, Mauro. Vinted.
1: Infatti, non è un problema. Vinted, però mi fa ridere perché.
0: Ma quando uno si arrabbia fa una roba.
1: Ci sono anche quelli che se li rivolgono indietro, che ancora, quello mi fa ancora più ridere. Beh, che tu dai una cosa
0: a me è successo. Io ho lanciato direttamente l'oggetto, figlia, quindi anch'io ho ridato, non tu, per quello che mi piaceva, però mi sono tenuto col cavolo. Però Vinted, Mario, Vinted, vai su Vinted.
1: Direi che qui ci sta benissimo la canzone che volevi mettere.
0: Il mio canto libero? In un mondo che? Prigioniero è.

0: Battisti, grande Battisti, solo che mi piacevano più le canzoni, altre canzoni, però no, è sempre bella,
1: io,
0: no,
1: lo amo,
0: belle.
1: Io lo amo, io lo amo, come amo anche la canzone che sta per arrivare, che adesso ti farò scoprire, che non l'hai mai ascoltata questa, ma è una delle mie canzoni preferite di Joe Evan, che si chiama Metamondo. Questo testo, Mauro, incoraggia a trovare la propria eleganza dell'anima e a vivere la propria vita centrati sulle proprie emozioni. Quindi è un inno alla libertà di viaggiare e all'esplorazione sia fisica che spirituale. Ascoltala bene e mettila a palla. Senti quanto è bella.
0: Joe Evan
1: con Metamondo.

0: Ti piace?
1: Sì, veramente bella.
0: Ci vediamo a metà mondo. Bellissima.
1: Dove sei stata più lontana te?
0: Più lontana? Oddio, io con la geografia, quindi non so qual è più lontana. Tra Paraguay e Argentina, dove siamo? Lontano, Las Vegas, lontano. Qual è più lontano? Messico?
1: In Africa sei andata?
0: Africa è uno dei miei sogni, andarci.
1: Allora, prossimo anno che...
0: Voglio
1: prossimo
0: venire
1: anno,
0: con
1: in
0: voi.
1: Realtà, quando andiamo giù con Cattolica per la Tanzania...
0: Vorrei venire con voi in Tanzania, sì, perché c'è qualcosa che secondo me io devo fare, devo andare lì.
1: Il colore ci stai già avvicinando.
0: Il colore mi sta avvicinando, vero? Come colore ci siamo. Ci siamo, inizia a diventare già mulatta. Attenzione che tra poco mi vedrai che sarò veramente... Sembrerò Serena Williams a un certo punto. Quindi sia non... per quanto magno che inizierò a diventare come lei.
1: Non entrare con un tappeto che non ti faccia entrare in radio.
0: Esatto. Esatto, no, vedi che adesso dai, già inizio, vedi, il mio marroncino c'è, ma tra poco...
1: Ma dopo, scusami, sotto tutti quei braccialetti che c'hai?
0: Vuoi vedere già, guarda, guarda cosa c'è sotto, c'è già tutto bianco.
1: Ti fa già il bianco?
0: È già tutto
1: c'era
0: bianco.
1: C'era chi faceva i tatuaggi quando erano piccolino, sì. Si mettevano un adesivo
0: sì,
1: dove
0: sì,
1: volevano,
0: vero,
1: e poi dopo lo toglievano, avevi
0: esatto.
1: Il tatuaggio
0: sì, sì. Io ho praticamente i tatuaggi dei bracciali, orecchini, anelli, collane, di tutto, sono tutta piena.
1: Immagino
0: così.
1: Quando ti togli tutti quei bracciali.
0: Non li tolgo mai, solo quando
1: fai
0: vado dalla
1: nutrizionista. Fai un dritto con il, o un rovescio.
0: No, allora, l'altro giorno mi si è rotto un bracciale. Per fortuna ero a lezione, non in partita. Mi si è rotto un bracciale e mi è volato totalmente in campo, ma mi è successo anche in diretta Sky. Mentre giocavo,
1: addirittura.
0: Sì, stavo facendo una partita importante in Serie A, mi è saltato il bracciale con tutte le palline, ma per fortuna sono andata poi a rivedere il telecronista, a rivedermi la partita, il telecronista non se n'è accorto, per fortuna, perché sennò è un bel casino, perché sotto le palline lì non potrei, ma nessuno mi ha detto niente, nessuno se n'è accorto, con i piedi ho cacciato le palline, non se n'è accorto nessuno, e ho continuato a giocare facendo finta di niente, nonchalance, però in teoria sì, infatti non so come mai non mi bloccano nel giocare con tutti questi bracciali, perché in teoria non si potrebbe giocare con tutta sta roba addosso, perché se cascano giustamente, cioè cadono dei pezzi.
1: Sì, sì.
0: Però vabbè, finché nessuno dice niente io vado ormai la mia scaramanzia.
1: Ma tanto chi vuoi che gioca a padel?
0: Certo, non gioca nessuno a padel, chi vuoi? Giusto un
1: sempre
0: po' di persone.
1: Sempre di più, divertente.
0: Sì, un giorno quello mai, spero, non voglio che tu venga in campo con me, perché non ti conviene né a te né a me, me per la pazienza, perché non so se ho la pazienza con te, non so.
1: Ne ho
0: in generale tanti, però...
1: Per gli sport mi butto, sono già fatti.
0: Il tuo butto è che mi preoccupa, capito? Il tuo butto, perché non è sabbia, non ti devi tuffare, mi raccomando.
1: No, lì no,
0: è blu ma non è mare nemmeno, quindi attento. Oh, vedi? Guarda cosa ti propongo oggi. Adesso voglio che balli, devi fare proprio
1: maniaca.
0: Devi fare proprio il ballettino.
1: No, questa mi ricorda troppo Flashdance.
0: Esatto. Adesso se vuoi te lo faccio io.

0: Allora, giusto per fare le correzioni a Ocean Man, giusto per dire, sì, ho guardato il sito Ocean Man, c'è Ocean Kid 500 metri, sprint 2 km, half Ocean Man 5 km e Ocean Man 10 km in acqua.
1: Mamma mia, in mamma acqua. Mia. No, no.
0: In acqua.
1: Preferisco sulla sabbia a prendere il sole.
0: Anch'io,
1: tutta
0: la
1: vita.
0: Guardarli.
1: Allora, adesso voglio un attimo, Mauro, tornare seria. So che è fatica per me essere seria, ma devo, perché questo vorrei un attimino fare un omaggio con una canzone bellissima, perché tra qualche giorno, il 23 maggio, sarà la giornata della legalità e l'anniversario della strage di Capaci, mentre il 9 maggio è stata la morte di Peppino Impastato. Quindi io vorrei ricordare queste vittime che hanno lottato contro la mafia con questa bellissima canzone dei Modena City Ramblers, 100 passi.
2: Allora forza, con te cammina. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: l'ho urlata.
1: Modena City Ramble, questa canzone, quando la suonano dal vivo,
0: no,
1: si muove.
0: Io mi commuovo.
1: Viene sul mondo, viene
0: no,
1: sul mondo.
0: È una roba pazzesca. Che poi, se non mi sbaglio, i 100 passi era dalla radio alla casa del mafioso,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì,
0: del,
1: sì, penso che più che dalla radio, dalla casa loro.
0: Non dalla radio?
1: No, mi sembra di no. Io mi ricordo che c'era questa scena che la radio era
0: non
1: fuori.
0: Era 100 passi da proprio dalla casa adesso dopo ci andiamo a guardare.
1: Andiamo a sgooglare.
0: Pure io potrei fare i miei 10 passi da casa mia alla radio. Saranno 15.
1: Io pochi di più, però.
0: 15 passi da casa mia alla radio.
1: Sì.
0: Allora, a proposito di canzoni belle, arriva anche Cristina che ci ascolta e lei ci dice questo. Ascolta bene, Mauro. Ci sono giorni che vorresti sparire. Lavoro non va, il fisico non risponde. Fuori vedi il sole e tu costretto al chiuso, ma poi rientri a casa e ti accoglie un cucciolo peloso che riesce a cancellare tutte le negatività. Spiegatemi il coraggio di certi umani nell'abbandonarli. Sì. Grazie pelosetti, siete meglio di molti fisioterapisti e vi accontentate di una carezza. Quanto hai ragione, Cristina, quanto hai ragione. Io quando vado a casa e vedo la mia op, cioè non...
1: È la tua op.
0: È il mio cagnolino.
1: Come? Non l'hai mai importato qua?
0: Non ce l'ho qui a casa di mia mamma.
1: Ah,
0: quindi
1: ecco.
0: Quando vado a casa di mia mamma, ti giuro, quando la vedo mi riempie. Poi basta guardare gli occhi dei cani. Io mi emoziono, io ormai piango quando vedo i cani, piango.
1: No,
0: sto
1: viene.
0: Diventando o vecchia, perché sono
1: perché
0: troppo sensibile.
1: I cani sono veramente... I cani
0: io
1: non sono
0: veramente
1: che...
0: una roba pazza. Io quando vedo un cane, cioè proprio mi...
1: Cioè avere il coraggio di abbandonarli,
0: sì,
1: e
0: mamma
1: di
0: mia.
1: Essere proprio bip.
0: Quando vedi quelle scene che le lasciano
1: bip.
0: Anche in autostrada. Cioè come fai? Io, cioè
1: sì,
0: io
1: sì,
0: il pensiero adesso
1: morte,
0: di...
1: Morte certa.
0: No,
1: non
0: ma io il pensiero,
1: proprio...
0: già quando no, andiamo
1: sì, sì.
0: via, no, che lasciamo lì, che chiudo la porta, che ti mamma mia come fanno. Comunque sì, hai ragione Cristina, hai ragione. Quando sei giù basta veramente... Basta poco, basta guardarli, accarezzarli, coccolarli.
1: Nel
0: ti
1: film
0: passa tutto.
1: Di Lilli Vagabondo dicevano: nessun tesoro al mondo potrà pagare lo scodinzolì di un cane.
0: È vero, è vero, è vero. Comunque, Cristina ci chiede questa canzone di Alex Warren, Fever Dream.

0: po' di carica questa canzone.
1: Carica, ma non l'avevo mai ascoltata.
0: Non la conoscevo nemmeno io.
1: Fever Dream.
0: Nemmeno io, ma ascolta, in questi giorni c'è un film che sta proprio spaccando, sta spopolando. L'hai visto il film di Michael Jackson?
1: No, quello nuovo no.
0: Io vorrei andare a vederlo.
1: Tempo fa, quello che era già uscito, This Is It, che tra l'altro c'era ancora il vero Michael Jackson, che non è riuscito poi a finirlo.
0: Ah, ok. Invece qui è il nipote. Questo è il nipote, ma lo sai che questo film, il suo debutto internazionale, ha raccolto 217,4 milioni di dollari nel primo fine settimana di apertura. Cioè, è la miglior partenza di sempre per una pellicola di questo genere. Praticamente in Nord America Mauro ha superato già Bohemian Rhapsody come incasso. Cioè, sta veramente spopolando un botto, quindi dobbiamo andarla a vedere. Che dici?
1: Assolutamente sì.
0: E a proposito di questo, io saluterei Romina che ci ascolta dalla palestra. Mamma mia, Romina, beata te. Io proprio ho la scusa buona, perché la palestra dove vado adesso sta facendo i lavori, ha chiuso per 2 mesi, quindi non sono obbligata da Antonio, dal mio collega, perché ogni mattina lui, dai, andiamo. Adesso c'ho la scusa buona, sì, ha chiuso per 2 mesi perché stanno rinnovando tutto.
1: Quale, quella sotto la piscina?
0: Esatto, e quindi dico, ah, che peccato, non posso più andare in palestra. Quindi Romina, io ti saluto, grazie per ovviamente per essere all'ascolto, e Romina ci chiede proprio una canzone del nostro bel Michael Jackson, Dirty Diana.

0: Grazie, questo pezzo è pazzesco, questo.
1: Penso che Michael Jackson non ne ha sbagliato uno, mentre Madonna,
0: mi sa proprio di no.
1: Madonna ascolti i brani che sono quelli più famosi, perché sì, poi dopo dipende sempre dai produttori, ma Michael Jackson non ne ha sbagliato
0: uno. Non ne ha sbagliata una. Per me Thriller rimane la mia...
1: Sì. Thriller
0: con, vabbè,
1: l'album Thriller,
0: Black and White.
1: Tra l'altro l'album Thriller ce l'ho a casa, stupendo.
0: Bellissimo,
1: è doppio, due dischi, due parti, si
0: bello.
1: Apre, in mezzo c'è la foto di Michael vestito di bianco, come mi ricordo, col tigrotto, è spettacolare, è un poster
0: bello, bello. Grazie Romina, grazie, vedi? Grazie a Romina abbiamo tirato fuori questo pezzo, non lo sentivo veramente da tanto questo pezzo, di solito dai,
1: sì,
0: senti sempre più... quelli più rinomati,
1: sì,
0: Billie Jean, più famosi,
1: Thriller,
0: esatto.
1: Sì, sì.
0: Quindi grazie ancora. Allora, ricordiamo un po' di eventi ancora che ci sono. Io vorrei ricordare, Mauro, il 24 maggio c'è la giornata nazionale ADSI, si chiama ADSI, ADSI. Adesso a ricordarmi che cos'è, cioè, ce ne vuole. Però oltre 450 castelli, ville, parchi in tutta Italia aprono gratuitamente al pubblico. Quindi
1: bene,
0: andiamo,
1: bene.
0: 24 maggio, segna.
1: 24 maggio, comunque a Gradano ho scoperto che le scuole sono, se sono numerose, sono gratuite la visita al castello. L'altra volta ho portato degli inglesi.
0: Sì.
1: E li hanno fatti entrare gratis, non c'è la guida, però già il fatto di girare
0: in tutte le sale
1: del castello ci sono le descrizioni, c'è il QR code, la puoi scoprire. Poi adesso ormai con
0: c'era
1: Google Lens,
0: il figlio di, c'era Angela l'altro giorno.
1: Sì, su Rai Play
0: Alberto Angela c'era, sì, sì, su Agradara, ho visto un po' di foto. Tu invece che eventi hai da dire?
1: Io
0: ancora?
1: Io ho un evento il 23-24 maggio a Misano Adriatico, c'è Happy Days, vivi con noi la magia degli anni 50, DJ set, musica live, spettacoli, corsi di ballo, mercatino tematico, street food.
0: Questo ci piace.
1: Lo street food
0: mi piace.
1: E poi c'è un evento il 24 maggio a Donferno, e lo devo rintracciare, dove c'è un DJ simpatico e modesto.
0: Immagino.
1: E modesto.
0: Specie il modesto e simpatico, sempre quello lì che chiedono gli autografi, le foto.
1: Sì, sì, l'altra volta la sempre, Gran Fondo Squadra, ti giuro.
0: Sì, ti hanno fermato, ma tu sei Mauro.
1: No.
0: A me fermano ormai, dicono, ma tu sei Sara, quella che lavora con Mauro, perché vogliamo Mauro. Cioè, ovviamente a me non mi calcola nessuno.
1: Sono una persona di peso.
0: Sì, molto peso.

0: anche questa grande carica, grande carica. Ti ricordi, l'hai visto il flash mob di questa canzone?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Non ci sono più questi flash mob. Si sta perdendo questa idea.
1: L'abbiamo
0: del
1: fatto noi,
0: sì, l'abbiamo
1: adesso
0: fatto noi.
1: Piazza Primo Maggio.
0: Piazza Primo Maggio, sì. No, in piazza...
1: No, era piazza. Come si chiama quella piazza? Non mi viene mai il nome.
0: Vabbè,
1: davanti
0: Roosevelt,
1: al comune. Esatto.
0: Davanti al comune, piazza Roosevelt.
1: L'abbiamo fatto noi,
0: realtà,
1: uno per la pace.
0: Sì, sì. Per la pace, sì.
1: Però sì, in effetti prima erano più. Dai, c'erano più flash mob in giro, adesso un po' meno.
0: C'era
1: addirittura
0: proprio...
1: la mia amica si è sposata e hanno fatto il flash mob bellissimo. Bello, hanno fatto una roba pazzesca.
0: Io ai matrimoni ero sempre quello addetto agli scherzi. E allora ancora mi ricordo quando dovevamo riempire la macchina piena di palloncini. E mentre c'era la cerimonia, c'era la macchina proprio davanti all'ingresso con la porta. Stiamo per aprire la macchina, c'era la lucina rossa dentro. Non è che adesso ci salta l'antifurto. Sai quelle cose lì? Apri, trick, non è saltato il vuoto, mi ha riempito di palloncini, di tutto e di più.
1: Io invece ero quella ai matrimoni, sono quella che quando chiamano per, sai che buttano
0: il riso?
1: No, il bouquet, no? Che devi prendere, chi lo prende si sposa, ecco, tutti dai andiamo, io no, però poi ti devi alzare perché sembra no. Allora io mi alzo, vado lì, tutti mettono la mano in alto e io la metto in tasca dietro, col cavolo che lo prendo io che mi sposo.
0: A
1: anche
0: me mi era
1: no.
0: caduta nelle mani la giarrettiera, non so per che cosa voglio dire.
1: Te lo spiego dopo, te lo
0: spiego. Però vediamo.
1: La giarrettiera, tutta a te, oh. Tutta a te, tutta a te. Ascoltiamoci Green Day, va?

0: Eccoci qua. Allora, eccolo qua, ho trovata la notizia, mega notizia, domenica 24 maggio dalle 12. Pranzo itinerante, quello, tra i sapori del territorio di Gemmano. Infatti si tra degustazioni, produttori locali e DJ set con il DJ simpatico, modesto, ben vestito, ben pettinato, Mauro Calbi. E, vi aspetto quindi via Provinciale Unferno 103.
1: Ragazze, molto per le autografi carino. Fate piano, mi raccomando.
0: Autografi, no, perché non so
1: autografi
0: scrivere,
1: piano,
0: disegno,
1: per le
0: so
1: foto truccatevi, fatevi bellissime, perché sennò poi, cioè, vicino a Mauro, dai, non fate bella figura.
0: Non troppo belle, perché sennò dopo mi viene le palpitazioni. Andiamo avanti con questa domenica di
1: Olli e Giuli.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica di Olly Giuli, come non mi ricordo il nome, Sara, ce l'ho qui.
2: Tutto, solo perché ce l'hai scritto.
1: Ah, certo, no, certo, non le conoscevo neanche.
2: Figurati.
1: Queste sono canzoni da teenagers.
2: Per me, infatti.
1: Per te, infatti, io.
2: Per
1: niente,
2: me. Per te. Cioè, per la mia età.
1: Allora, riprendo un po', ricordo le date, anche se già sono arrivati diversi sold out di tutti i concerti che si terranno a Cattolica, concerti a pagamento in piazza della Regina, scusa, all'Arena della Regina in Piazza della Repubblica. Infatti c'è questa cosa strana di Cattolica, abbiamo la Regina in Piazza della Repubblica, è un, così, una sottiglietta, sottilezza, sottiletta, lo ammetto.
2: Ma sempre a magna,
1: Sempre a magna. Quindi tutte le date, 17 luglio Claudio Baglioni, in teoria sold out, 18 luglio Sal Da Vinci, 19 Giorgia, 21 luglio Paolo Ruffini, piuttosto dobbiamo prendere il biglietto prima che sia sold out, 23 luglio Il Volo, 25 luglio Caparezza sold out, ma speriamo che qualcuno, appunto, al massimo ci mettiamo dietro,
2: ci mettiamo sul balcone,
1: eccetera.
2: Chiediamo.
1: 8 agosto Jamie Tights, 9 agosto Madame.
2: Bravo, l'hai detto bene.
1: Però ci ho dovuto pensare perché appunto
2: di
1: sono
2: solito
1: quelle,
2: è Madame, invece adesso oggi
1: sono quei
2: Madame.
1: Bravo. 21 agosto Blu Vertigo, 22 agosto Eddie Brock, 29 agosto Fiorella Mannoia e 4 agosto
2: chi c'è? 4 agosto chi c'è?
1: Organizzato e regalato ingresso libero perché in piazza Primo Maggio il concerto che Radio Talpa sta organizzando per tutta la città, il Rang Zen, un gruppo di Rimini che suonano tutte le canzoni più belle del rock, da Bob Dylan agli America, agli Eagles, eccetera. Veramente bravi, ingresso ovviamente gratuito in piazza e lo stiamo organizzando noi di Radio Talpa, un regalo che facciamo alla nostra amata città. E adesso a tutte le ascoltatrici un pezzo a sorpresa perché non sai, le altre le abbiamo decise insieme, questa invece devo far valere il mio
2: timore,
1: parte. E ci ascoltiamo un bel pezzo di Desiree.
2: Vabbè, questa te la passo, mi piace.

0: Sì, ma non è che mi devi sempre dedicare queste canzoni così davanti a tutti, che mi dai speciale, lo so, però dai, adesso un po' too much dirlo così, no? Apertamente.
1: Ma ci sono anche altre canzoni ancora più spinte, se proprio dobbiamo essere tu,
0: no,
1: la più,
0: però
1: bella,
0: volevi
1: tu
0: fare
1: sei la più bella del mondo,
0: no,
1: dirà.
0: Ma tu volevi fare il romantico, dai, lo so che sono speciale, non c'è bisogno che lo sventoli così a tutti.
1: Già, che avete beccato, che avete beccato.
0: E vabbè, dopo questo, niente, siamo sempre, finito.
1: È già finito,
0: è volata, oggi è volata ancora di più rispetto al solito. E niente, quindi ricordiamo la nostra replica, giovedì ore 18, noi invece ci rincontriamo qui, io e te, io puntuale sarò qui verso le 14, tu arriverai alle 14.20 come tuo solito, però saremo in diretta alle 14.30, quindi ricordiamo
1: come tutti i martedì
0: per adesso, poi
1: per adesso.
0: Martedì prossimo vi diremo delle novità, ma per adesso, niente, sono le 16, tocca staccare. Mauro, grazie mille, grazie a tutti, ciao!
1: Ciao a tutti, vi lasciamo al speciale di Maurizio, benvenuti! Ciao.
2: Numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!
3: In

Studio 1 di Radio Talpi, sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Oggi voglio regalarvi una grande pagina di blues a 11 anni dalla morte del grandissimo B.B. King. La sua influenza travolgente sul mondo del blues e oltre, a diversi anni ormai di distanza dalla sua morte, resta intatta. E allora, dai fan di lunga data ancora rapiti dal classico Live at the Regal del 1965, ai giovani chitarristi che aggiungono un brivido di vibrato ad un assolo carico di sentimento, la musica di B.B. King non sarà mai dimenticata. E allora noi oggi vogliamo ascoltarci alcuni brani tratti da un album iconico che parla di questo artista attraverso la sua band che per tanti anni ha suonato insieme a questo grande interprete del blues, la B.B. King Blues Band, un disco uscito nel 2019 ma che merita di essere ascoltato e riascoltato.

the news wish you well. Il termine leggenda per definire questo artista sicuramente non rende giustizia a B.B. King. La storia, lunga 8 decenni, di come un raccoglitore di cotone del Mississippi sia salito ai vertici del blues, cambiando il genere per sempre con la sua voce intrisa d'anima e il suo tocco ad una nota, è raccontata dal suo acclamato catalogo in studio e dai suoi leggendari concerti dal vivo. Ma in questo album gli uomini che lo hanno accompagnato in ogni passo per oltre 35 anni, la B.B. King Blues Band, scrive il capitolo successivo, in un album che rende omaggio alle canzoni classiche di King e mette in mostra i loro brani. È importante, annuisce il produttore esecutivo Terry Harvey, continuare ciò che B.B. King

Con diversi autori di livello mondiale nella formazione The Soul of the King, vede la band fornire materiale che si pone accanto al repertorio del loro compianto leader. C'è lo shuffle contagioso rinforzato dai fiati di Lowdown, la ballata a fuoco lento She's the One, il funky scattante di Taking Care of Business e Hey There, Pretty Woman del leggendario trombettista James Boogaloo Bolden. Joe Louis Walker rende omaggio con anima in Regal Blues, mentre il re avrebbe sicuramente approvato il solo magistrale del gunslinger della Louisiana, Kenny Wayne Shepherd, nell'apertura Irene, Irene.

Come dice Harvey, questo disco rappresenta gli stili musicali e le influenze di B.B. King per chi non ha mai potuto sentirlo o vederlo dal vivo. Ai giorni nostri, la maggior parte dei musicisti si tira indietro dalla sfida di reinterpretare il materiale di King, temendo di essere irrimediabilmente esposti mentre cercano di catturare l'anima. Ma come fedeli collaboratori del re, questa banda di veterani del blues ha la sua musica nelle dita e durante le sessioni ai Paramount Recording Studios di Hollywood e agli Lucky Run Studios di Houston, le loro performance sono volate. Dopo essere stati con B.B. King per 35 anni, dice Harvey, questa band vive e respira la sua musica, è diventata parte di loro.

Scegliere brani dal vasto catalogo di King avrebbe potuto essere un'impresa, ma per The Soul of the King la formazione ha fatto una mossa intelligente, lasciando che fossero gli ospiti di primo piano a dettare il materiale. Mano a mano che gli artisti famosi si univano al progetto, ricorda Harvey, abbiamo scelto canzoni dal repertorio di B.B. King che sentivamo si adattassero alle loro voci. Il nostro approccio non è stato allontanarci troppo dall'originale, ma comunque renderlo fresco. Voglio che il mondo ricordi B.B. King e che la sua musica venga introdotta ai giovani d'oggi. Sicuramente una missione compiuta con The Soul of the King, che compie un vigoroso ritorno su alcuni dei più grandi brani di questo immenso artista. C'è ad esempio un'interpretazione sentita di Michael Lee in The Thrill Is Gone. Mary Griffin e Taj Mahal combinano i loro talenti vocali e chitarristici in Paying the Cost to Be the Boss.

Kenny Neal presta voce e riff toccanti a Sweet Little Angel. Registrare con i diversi artisti e con la band è stata un'esperienza illuminante, riflette Harvey. Tutti sono venuti preparati, ma quando Mary Griffin è venuta a registrare era tutta frizzante e ha incastrato la sua voce in due take. Potranno avere una storia illustre, ma The Soul of the King ci ricorda che The B.B. King Blues Band sono una formazione che guarda avanti, scrivendo una lettera d'amore al loro leader scomparso, mentre rivendicano il proprio posto nell'era moderna. Quando abbiamo iniziato questo album, volevamo far sapere al mondo che la B.B. King Blues Band è viva e vegeta, spiega Harvey, e che stiamo continuando l'eredità musicale di B.B. King, e sicuramente in questo album ci sono riusciti in pieno. E allora, cari amiche e cari amici, abbiamo ascoltato tanti grandi classici di questo artista, interpretati da grandi ospiti e soprattutto dalla B.B. King Blues Band. E mi auguro che questo blues, così come le canzoni di B.B. King arrivavano direttamente al cuore, lo siano stati anche questi, perché la B.B. King Blues Band ha suonato ogni sera con B.B. King per ben 35 anni. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: everyone, my name is Sina Thiel. We're here today at the Cliffs of Moher to sing the song Grace. We hope that you enjoy.
1: Eccoci nuovamente qui, care amiche e cari amici. Sono sempre io, Maurizio Benvenuti, davanti, come sempre, a un microfono pronto a raccontarvi un'altra storia, questa volta dedicata ad un artista che ha fatto la sua fortuna in quel di Dublino, in Irlanda. Parliamo di Sina Thiel. Uno speciale dunque dedicato a questa artista che ho imparato a conoscere leggendo Irish Music Magazine. È la storia di un artista, quella che ascolteremo oggi, che ha scelto di seguire la musica come una chiamata, lasciando la sua terra natale per costruire una carriera in Irlanda. La sua voce, la sua energia dal vivo hanno trasformato busking e piccoli palchi in tappe di una crescita costante e riconosciuta. Lei è Sina Thiel.

Lasciarsi tutto alle spalle per trovare la propria voce. La storia di Sina Till è un racconto potente di determinazione, passione e incrollabile fiducia. Nata in Germania e oggi cantante e cantautrice di successo con base in Irlanda, Sina ha avuto il coraggio di fare ciò che molti sognano soltanto. Ha lasciato un lavoro opprimente dalle 9 alle 17 del pomeriggio nel settore finanziario, ha venduto tutti i suoi beni e nel 2015 ha preso un volo di sola andata per Dublino con solo la sua chitarra, uno zaino e un cuore pieno di speranza.

Senza soldi, senza contatti e senza esperienza professionale sul palco, ha iniziato suonando per strada a Dublino per finanziare i suoi studi musicali proprio in quella città. Nonostante le difficoltà, Sina non ha mai abbandonato il suo sogno. La sua determinazione ha dato frutti, perché a distanza di un decennio è diventata un'artista pluripremiata, con 27 singoli al numero 1 nelle classifiche iTunes irlandesi, oltre 16.500 passaggi radiofonici, diverse copertine su riviste irlandesi e un seguito online che supera i 65.000 fan e quasi 4 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Ma Sinha Teel è anche più di una musicista. Ha una laurea in psicologia. È columnist sul benessere per Irish Runner Magazine, appassionata di yoga e fitness, leader certificata di Lodar Yoga, speaker motivazionale e presentatrice sia per la TV che per la radio. Il suo spirito indipendente l'ha portata poi a raccogliere oltre 16.000 euro in 3 settimane tramite crowdfunding per produrre il suo album dal vivo, Live at Galway, trasmesso tra l'altro a livello nazionale sulla TV irlandese.

ha girato ampiamente in Europa e negli Stati Uniti e si è esibita anche a bordo di una nave da crociera di lusso e ha condiviso il palco con nomi particolarmente noti della scena musicale irlandese. Appassionata filantropa, Sina ha raccolto anche oltre 10.000 euro per associazioni benefiche irlandesi e celtiche, promuovendo al contempo iniziative per il benessere dei bambini, come The Daily Mile.

che sia sulla copertina di Irish Music Magazine o in televisione nazionale, la sua autenticità e la sua passione emergono sempre. Ora, quest'artista sta lavorando al suo quarto album in studio, in uscita alla fine di quest'anno. Un progetto collaborativo All Ireland che coinvolge 12 importanti artiste folk irlandesi provenienti dalle quattro province, rappresentando oltre 850.000 follower complessivi. Il progetto include un nuovo brano in lingua irlandese ed è una iniziativa storica che mette in luce la forza, la diversità e la rilevanza contemporanea dell'arte femminile irlandese. Sina Teal è dunque la testimonianza del potere di seguire il proprio cuore, da busker di strada ad artista in tour internazionale sostenuta da Culture Ireland. Una delle sue citazioni preferite, che fa riferimento a Nelson Mandela, è questa: sembra sempre impossibile finché non viene fatto. Questa è Sina Teal.

Per quanto riguarda la sua musica, diciamo che fonde elementi folk e country con arrangiamenti acustici e una forte attenzione alla narrazione testuale. Nei suoi brani emergono temi di resilienza, casa, viaggio e relazioni, spesso raccontati con una voce calda e una presenza scenica intensa. Negli ultimi anni ha ottenuto riconoscimenti nel circuito della musica irlandese e internazionale, con singoli che hanno raggiunto le classifiche e un seguito crescente sui social e sulle piattaforme di streaming. I suoi testi alternano cover reinterpretate e composizioni originali. Le cover più note vengono spesso rilette con sensibilità personale, mentre gli originali mostrano una scrittura matura che punta all'emozione diretta e alla connessione con l'ascoltatore. La sua capacità di passare dal palco intimo al teatro la rende adatta sia ai festival folk sia ai concerti acustici più raccolti.

0: E allora, care amiche e cari amici, questa è stata la nostra immersione in Sina Till, un artista che dimostra come talento, lavoro sul palco e autenticità possano creare una carriera indipendente e solida. Se questo speciale vi è piaciuto, cercate questa artista, Sina Till, sulle piattaforme di streaming e sui social per seguire i suoi prossimi concerti e le sue prossime uscite. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
0: Una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto ovunque voi siate. Io sono Maurizio, benvenuti. Come al solito mi trovo in uno studio radiofonico davanti a un microfono e con un piatto che sta girando. E su questo piatto sta girando il nuovo disco del cantautore americano Bruce Sudano, che si chiama Sketchbook. Well, you can.

La voce di questo artista l'avete ascoltata in trapiano, come una luce che filtra da una finestra socchiusa. Beh, lo speciale di oggi è proprio un viaggio dentro questo album Sketchbook, il nuovo lavoro di Bruce Sudano, un quaderno di appunti sonori, dove ogni traccia è uno schizzo che, messa insieme alle altre, diventa un ritratto. E allora quest'oggi non cerchiamo la grande produzione né l'effetto spettacolo, cerchiamo la verità nuda della canzone, la sua ossatura, il colore tenue delle emozioni che restano quando si toglie il superfluo. In questo speciale ascolteremo alcuni singoli già noti, i pezzi ripescati dall'ultimo lavoro e alcune novità che completano il mosaico. E allora, insieme, immaginate di essere nel suo studio, sentire il legno della sedia, il respiro dell'artista e il rumore degli strumenti che si parlano tra di loro. È lì che prende forma il dipinto, è lì che prende forma Sketchbook, il nuovo album di Bruce Sudano. Il prossimo brano che andiamo ad ascoltare da questo artista si chiama Watching Darkness Fall, un singolo che già conosciamo per la sua atmosfera crepuscolare. Qui Sudano usa la semplicità per far emergere il testo, un arrangiamento essenziale, la chitarra che accarezza la melodia mentre la voce racconta la caduta della luce come metafora di perdita e speranza. In questo schizzo si vede la mano dell'autore che preferisce suggerire piuttosto che spiegare.

Come suggerisce dunque il titolo dell'album, ogni pezzo è uno schizzo che va poi a formare insieme a tutti gli altri un vero e proprio dipinto. La cosa bella di questo album è che credo dipinga un quadro più intimo e completo di chi sono come artista. Queste sono le parole dello stesso Bruce Sudano. Si tratta infatti in qualche modo di un ritratto più singolare e vivido di come dare vita ad una canzone nella sua concezione originale. Questo non viene fatto necessariamente con potenza e chiarezza di suono, ma con la sottigliezza tipica dei colori pastello che fanno risaltare il testo, la melodia e l'intenzione generale del brano. In questo modo si dà vita ad un'atmosfera unica, eliminando le distrazioni. Spesso questa nudità di arrangiamento è spesso più rivelatoria per l'ascoltatore rispetto ad un arrangiamento più complesso. Valorizzare l'essenziale, eliminando il superfluo, aiuta ad aumentare l'impatto emotivo e la chiarezza espressiva. E così anche la copertina del disco non poteva che essere un disegno fatto a mano dallo stesso Sudano. La scena intima e reale nello studio in cui ha preso forma questo sketchbook. E allora noi continuiamo l'ascolto di questo lavoro con un altro brano. Questo si chiama Damn Lonely on the Road, un brano dal sapore itinerante, perfetto per le notti in macchina e per i pensieri che si allungano oltre l'asfalto. La nudità dell'arrangiamento mette a fuoco la solitudine del viaggiatore. Poche note, grande spazio per la voce e un senso di movimento che non è solo fisico, ma anche emotivo. There's a girl

0: Bruce Sudan, un artista che inizia a suonare davvero molto presto, pensate un po', all'età di 13 anni nella sua prima band, per poi continuare a formarne di nuove, dai The Silent Souls ai Doctors Were Not, passando per The Fifth Prophecy e gli Alive and Kicking, e poi i Brooklyn Dreams con i loro numerosi successi in classifica. Oltre che come performer, la carriera di Sudano si sviluppa in scala internazionale come autore, scrivendo hit per artisti quali Donna Summer, Dolly Parton, Reba McEntire e Michael Jermaine Jackson. E ora la volta di Train in the Distance, il suono lontano di un treno come simbolo di scelte e partenze. Il brano sfrutta la semplicità per creare profondità, pochi accordi, grande senso di prospettiva e una narrativa che avanza come rotaie nella notte.
1: I like the sound of a train in the distance. Lets me know.

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. E questo speciale vede protagonista il cantautore americano Bruce Sudano con il suo nuovo lavoro che si chiama Sketchbook. E noi, appunto dopo appunto, stiamo sfogliando il quaderno di questo nuovo lavoro di questo artista. Un'altra canzone ancora, prima di chiudere il discorso su Bruce Sudano, si chiama Better Than This, ripescata dall'album precedente. Qui emerge la capacità di Sudano di trasformare una riflessione personale in un coro che suona universale. L'arrangiamento, pur scarno, costruisce un crescendo emotivo che porta il testo al centro della scena. Ascoltiamolo.

E allora, cari amiche e cari amici, quest'oggi abbiamo sfogliato insieme le pagine di Sketchbook, ascoltato gli schizzi che diventano ritratti e visto come la sottrazione diventi rivelazione. Bruce Sudano ci ricorda che la forza di una canzone non sta sempre nella grandezza del suono, ma nella precisione del tratto. Una parola, una nota, un silenzio possono dire più di 1.000 effetti. Chiudiamo questo speciale di oggi con un invito a riascoltare l'album con le cuffie per cercare i dettagli nascosti e cercare che ogni schizzo vi racconti una storia diversa. L'ultimo brano con il quale ci congediamo si chiama One Mistake, una chiusura ideale per la sezione inedita, una confessione misurata. Un bilancio che non cerca redenzione spettacolare, ma la chiarezza di un racconto sincero. L'arrangiamento ridotto mette a nudo la vulnerabilità del testo. E su One Mistake, Maurizio Benvenuti vi augura un buon proseguimento di serata. Ciao a tutti, un abbraccio. Lui è Bruce Sudano.

Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.

0: are piled in their creosote dumps. You're flying them back to the Mexico border to pay all their money to wade back again.
1: In studio, Maurizio, benvenuti. Buongiorno a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Oggi voglio proporvi uno speciale che mi ha dato l'ispirazione, un bellissimo articolo di Stefano Mannucci. Questo speciale riporta il titolo dell'articolo, Canzoni nei vostri cannoni. Lo vedi andar giù con i sicari addosso. Ora basta, decide Springsteen spegnendo la TV. È sabato, si chiude in studio vibrante di indignazione. Una telefonata al fido John Landau. L'ho scritta. La convocazione a Ron Aniello, che da multistrumentista può disimpegnarsi nell'intera band. Alla moglie, Patti Scialfa, il compito di radunare l'Street Choir. La incidiamo subito. Contro il fumo e i proiettili di gomma, alle prime luci dell'alba, i cittadini si sono schierati per la giustizia. Le loro voci risuonavano nella notte e c'erano impronte insanguinate, dove avrebbe dovuto esserci la misericordia. E invece, due morti, lasciati a morire, su strade innevate. Alex Pretti e René Good. Una scudisciata, un inno epocale. L'altra sera, a sorpresa, Bruce Springsteen ha pubblicato Streets of Minneapolis, la barricata elettrica contro la protervia di Red Trump e della sua armata privata. Una città con i fischietti e telefoni di fronte ai pistoleri dell'ICE fomentati dalle sporche bugie di Stephen Miller e Kristi Noem. Il boss ha forgiato la sua protest song definitiva, come avrebbe fatto 60 anni fa un figlio del Minnesota, quel Bob Dylan di cui qui ha adottato perfino l'accento sibilante da Montanaro, quasi come in un sottotesto, un tributo non dichiarato, non solo a Bob, ma pure al senso profondo di cui deve riappropriarsi la musica nel momento in cui il tuo paese va in fiamme.

Bruce ha sfornato Streets of Minneapolis, parlando di terrorismo di Stato e invitando gli americani a restare liberi. Stay free. Nelle prime 24 ore in rete, la sassata rock al presidente ha totalizzato più di 2 milioni e 600 mila visualizzazioni. La Casa Bianca ha replicato così. Non commentiamo brani casuali che contengono opinioni irrilevanti o inaccurate. Ma la potenza di fuoco del pezzo, dall'arrangiamento vintage, ancora una volta dilaniano, riscalda i cuori di chi condivide l'idea del boss che l'ICE sia una nuova Gestapo e l'amministrazione americana corrotta, incompetente e criminale. Nello spazio di 4 minuti e mezzo di anatema si è riaccesa la miccia del rock and roll che tenta di spostare l'asse del pianeta almeno di qualche centimetro, la dolce, ostinata utopia del cantargliele addosso al tiranno di turno e vedere come va. Il fiume carsico delle note che fanno la storia è riemerso d'improvviso nel nome del Woody Guthrie di This Land Is Your Land, che sulla chitarra sfoggiava lo slogan: questa macchina uccide i fascisti.

o anche, sempre Pete Seeger, di Deportees, la tragedia dei migranti messicani, riproposta anche in stile West Coast dai Byrds.

Se c'è un tempo per restituire un ruolo al mestiere del musicista, è questo. E non è un caso se John Baez ha postato su Instagram una versione a cappella estemporanea dello Spiritual Wading the Water dedicandolo a Minneapolis. E noi ci andiamo ad ascoltare un estratto da questa sua magica versione a cappella.

Gli spiriti magni della musica politica dei 60s escono allo scoperto, adesso o mai più. L'ottantenne Neil Young scrive lettere aperte a Trump definendolo una disgrazia e un disastro per gli USA, con la stessa lucida furia che gli servì nel 70 per disintegrare in pochi accordi i soldatini di stagno di Nixon che avevano ucciso 4 studenti alla Kent State, Ohio. Messa su in 2 giorni con i sodali Crosby, Stills e Nash, svelava la deflagrante carica delle instant song che nascono dalla cronaca e passano intatte il giro del secolo.

Lo stesso Springsteen ne ha scritte contro Reagan, i Bush e oggi Trump. Una del 99 è tornata, di tragica attualità. Quella American Skin che raccontava l'omicidio del tassista di Colombo.

0: Il boss la cantò con suprema rabbia al Madison Square Garden e il New York Policy Department si rifiutò di fare il servizio d'ordine a quei concerti. Un muso contro muso tra il potere e la ragione, come aveva insegnato Bob Dylan in Masters of War.
1: Come you masters of war, you that build the big guns.

amici. C'è il Vietnam, naturalmente, in questo songbook d'elezione. John Lennon, Give Peace a Chance. 2, 1, 2, 3, 4.

E poi, i Creedence Clearwater Revival di Fortunate Son, coi figli privilegiati da Eisenhower Jr. a Clinton, Bush e Trump, presentati con disinvoltura dalla chiamata al fronte.

e il dolente Pamphlet Soul di Marvin Gaye in What's Going On sulla repressione a Berkeley il 15 maggio del 69 dei pacifisti a People's Park. Il governatore Reagan aveva detto: se c'è bisogno di un bagno di sangue, procediamo. La polizia sparò, un morto e 50 feriti. Lo chiamarono il Bloody Thursday, il giorno in cui la guerra tornò a casa.

0: E allora, cari amiche e cari amici, oggi grazie a questo emozionante articolo di Stefano Mannucci vi abbiamo riproposto questi brani di denuncia che nel corso degli anni hanno dimostrato quanto la musica possa incidere. E allora ricordate, questo speciale si chiama Canzoni nei vostri cannoni e questo articolo è di Stefano Mannucci. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Radio Talpa, radio libera dal 1977.
1: Questa è Radio Talpa e sta per iniziare una replica di Soft Times.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa, benvenuti a questa puntata di Soft Times in cui ascolteremo insieme un po' di novità di questa seconda metà del 2025.
1: Buonasera a tutti, o precisamente buon pomeriggio. Se vi siamo mancati, siamo pronti con una carrellata di canzoni fresche fresche.
0: Allora, parti te, Momo?
1: Sì, parto io. 18° album dal titolo International per i longevi Saint Etienne, dal quale ci ascoltiamo la traccia d'apertura, Glad.

Dopo i Saint-Étienne, proseguiamo con i neozelandesi Bets, che ad agosto hanno pubblicato Straight Line Was a Lie, uno dei dischi che ho apprezzato di più quest'anno. Ci ascoltiamo la canzone più divertente dal quarto album di Elizabeth Stokes e compagni, nonostante il titolo, No Joy.

Peaky Daggers è il secondo album solista di Elias Ronenfeld, che negli ultimi 16 anni è stata la voce degli Ice Age. E da questo album nuovo di Zecca ci ascoltiamo Love How It Feels.

Sono molto contenta perché finalmente posso dire che mi piace un nuovo pezzo dei Kula Shaker. La canzone musicalmente omaggia Riders on the Storm e Profondo Rosso, mentre il testo parla dell'essere al verde come condizione esistenziale, uno stato semicostante di disturbo da stress post-traumatico causato da un mondo che fa acqua da tutte le parti. Uno stato in cui, secondo i Kula Shaker, ci troviamo quasi tutti ormai. Dall'album Worm Slayer, in uscita nel 2026, questa è l'epica Broke as Folk.

Dopo 3 anni dall'uscita di Anywhere But Here, i londinesi Sorry tornano via Domino Record Company con il loro terzo LP, Cosplay, dal quale ci ascoltiamo Echoes.

The People's Princess intitola il DIY Mag con C-Matt in copertina. È proprio la nostra pop star irlandese preferita. Quest'anno è tornata sulle scene con un album che le ha fatto quasi vincere il Mercury Prize. Un album intitolato Euro Country, che rappresenta sia il genere particolare di cui C-Matt è paladina, ma anche la nuova identità consumistica dell'Irlanda contemporanea nata dal tracollo economico per la crisi del 2008. Ci ascoltiamo il singolo omonimo con la sua splendida intro in lingua gaelica. C-Matt e Euro Country.

Il duo electropop di Los Angeles Magdalena Bay, alias Mika Tenenbaum e Matthew Levin, ha pubblicato da poco due nuove canzoni, Second Sleep e Star Eyes, che seguono Imaginary Dischi, il loro acclamato secondo album pubblicato l'anno scorso. E noi ci ascoltiamo la prima, Second Sleep.

A seguire diamo un orecchio anche ai mancuniani Picture Parlor, che hanno da poco pubblicato il loro ultimo singolo, The Traveling Show, estratto dal loro album di debutto, The Parlor, che è uscito il 14 di novembre.

0: dopo questa doppietta di Momo, vi ricordo che prima ci eravamo
1: Incredibile
0: ascoltati.
1: doppietta.
0: Sempre alta qualità. Insomma, dopo questa doppietta, vi ricordo che prima ci eravamo ascoltati Simat con Eurocountry. E io, nella mia scaletta, rimango in zona Europa con il terzo singolo tratto da Antidepressants degli Swede, Dancing with the Europeans. Brett Anderson giura che non è un inno anti-Brexit, ma parla dei live che ti permettono di instaurare una connessione umana con il pubblico europeo in un mondo dove le persone sono sempre più disconnesse tra di loro. Gli Swede e Dancing with the Europeans.

Ad Halloween, la cantante, pianista, compositrice e organista svedese Anna von Auswolf ha rilasciato il suo nuovo album Iconoclasts. Ci ascoltiamo il quarto ed ultimo singolo estratto, la magnifica collaborazione con Ethel Kane, Aging Young Women.

Siccome devo dire che quest'anno il Mercury Prize, almeno la shortlist del Mercury Prize, è stata molto interessante, a parte il vincitore, che non mi piace per niente, anche il mio prossimo brano viene da un album, che è stato inserito in questa shortlist. Se con i primi singoli tratti da The Clearing i Wolf Alice non mi avevano convinto, White Horses invece mi è entrata nella testa e non è più uscita. White Horses dei Wolf Alice.

0: Il frontman degli Hope of the States, Samuel J. Early, ha condiviso il suo nuovo singolo solista di debutto, The Entire Span of Human Existence, e ha svelato i dettagli del suo nuovo album, completamente autoprodotto, che è stato registrato sulla cassetta a quattro tracce che ha usato per fare le sue prime canzoni quando aveva 13 anni. Quindi ci ascoltiamo The Entire Span of Human Existence.
1: 1500 quid.

La canzone con cui ho deciso di chiudere la puntata di oggi, manco a farla apposta, ha qualcosa in comune con quasi tutte le precedenti, almeno della mia scaletta. È tratto dall'ultimo album di David Byrne, Who is the Sky, con cui l'ex Talking Heads continua a esplorare le connessioni umane ed il potenziale dell'unità sociale per combattere il caos del mondo, senza mai perdere il suo dono di mescolare l'avanguardia con il pop accessibile. Ci lasciamo quindi con Everybody Laughs di David Byrne, featuring la Ghost Train Orchestra.

0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di novità di questo periodo e in realtà ne avevamo trovate così tante che quasi quasi la prossima puntata è già pronta. Confermi?
1: Sì, infatti, però questa qui è di altissimo livello. È la crema della crema, quindi abbiamo
0: Io ho
1: scremato
0: lasciato
1: tutti questa
0: fuori
1: puntata
0: ancora
1: di
0: qualche
1: altissimo livello.
0: chicca, non le ho sparate
1: Anch'io
0: tutte le mie
1: qualcosina,
0: cartucce.
1: anch'io qualcosina ho, quindi dai.
0: Quindi rimanete sintonizzati che anche la prossima sarà, speriamo, una bella puntata. Vi salutiamo, come sempre i nostri podcast sono sul sito di Radio Talpa, su Mixcloud, seguiteci su Facebook e Instagram e alla prossima.
1: Ciao a tutti, alla prossima.
0: Ciao ciao.

0: Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, questa è una strana puntata che ha diversi argomenti che trovo davvero interessante divulgare. Si parla di musicisti diventati prestigiosi insegnanti alla Berklee di Boston, di uno strumento nato nei primi del Novecento quasi esclusivamente per un repertorio da banda che nelle mani di uno straordinario musicista assurge alla grande nel jazz, ma anche di uno strumentista che dopo solo 2 anni sarebbe diventato uno dei più noti al mondo. Ma cominciamo dall'inizio. Questa sera faccio una breve ma esaltante incursione nel mondo della contaminazione fra bebop, latin jazz e un pizzico di fusion per proporvi l'ascolto di un disco il cui contenuto musicale mi ha folgorato sin da quando lo comperai nel 1975, The Sound of the Wasp di Phil Wilson e Rich Madsen.

Nei primi anni 50 il trombonista Phil Wilson dal Minnesota già a 15 anni diventò un professionista del jazz esibendosi con l'orchestra dei fratelli Dorsey e in seguito con quella di Woody Herman. Poi formò una delle jazz band più apprezzate in ambito universitario e fu assunto come insegnante alla Berklee School of Music di Boston ed espletò l'importante compito per oltre 40 anni. Invece il suo amico e concittadino Rich Mattson sin da ragazzo si dedicò all'ingombrante basso tuba suonando il Dixieland. Poi si innamorò dell'euphonium, inventato nei primi del Novecento, chiamato anche flicorno tenore o bombardino, utilizzato largamente nelle bande militari e di paese. Mattson mise a punto una tecnica straordinaria su questo strumento, decisamente ostico per fare il jazz, ottenendo risultati straordinari dimostrati alla grande in questo disco dal quale stiamo ascoltando ora Amen.

Svelo subito chi è lo straordinario musicista del quale avete appena ascoltato un bellissimo assolo di piano elettrico, che qui è al suo debutto discografico. Si tratta di Lyle Mays, che solo 2 anni dopo si sarebbe unito al Pat Metheny Group per una carriera strepitosa per i successivi 30 anni, contribuendo a innovare non poco il linguaggio del jazz. Per The Sound of the Wasp, Lyle Mays ha scritto il brano Kilgore Fruit, che ascoltiamo ora.

a sostenere ottimamente Phil Wilson, Rich Mattson e Lyle Mays. In questo disco ci sono il bassista Kirby Stewart, il batterista Ed Sauf e il chitarrista Jack Peterson.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casista.
1: Davvero particolare è la title track di questo album, in cui i due amici virtuosi simulano con i loro rispettivi strumenti la frenetica vita di un enorme alveare pieno zeppo di

Avete ascoltato il rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tab.

0: il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Elena Gregori presenta A Occhi Chiusi, il cinema che si ascolta con l'anima e con il cuore. Un viaggio tra immagini, musica e sensazioni.
2: Billy Elliot sembra un film scritto apposta per le canzoni, o forse per il sorriso disarmante del protagonista, che è un ragazzino di 11 anni. Questo ragazzino sente di avere un grande sogno, prima ancora di capire quale sia. Benvenuti ascoltatori di Radio Talpa. Oggi vi porto a occhi chiusi nella contea inglese di Durham e vi faccio entrare in una casa umile e silenziosa dove Billy strimpella qualche nota al pianoforte e il padre gli dice di smetterla. «La mamma me l'avrebbe permesso», dice Billy. «Poche note, poche parole, e già sentiamo l'eco di una perdita del passato che affiora».

Il padre e il fratello di Billy stanno vivendo un momento molto difficile. È il pieno dello sciopero dei minatori, quello che ha attraversato l'Inghilterra tra l'84 e l'85. I soldi sono pochi, il lavoro è fermo e le tensioni si toccano con mano. Billy si prende cura della nonna, una donna fragile che ogni tanto sembra ricordare, ogni tanto no, ogni tanto si perde e lui la rincorre. E dopo la perdita della madre è l'unica figura femminile che è rimasta in casa. Intanto frequenta la palestra dove prende lezioni di pugilato e indossa i guantoni del nonno. Ma non è esattamente lo sport che fa per lui. C'è qualcosa in quei movimenti rigidi, in quelle regole, che non gli appartiene. E forse, anche se ancora non lo sa, sta aspettando qualcosa che lo faccia sentire davvero vivo.

Billy non trova se stesso sul ring, ma lo trova nel rumore morbido delle scarpette da ballo sul pavimento. È una palestra fredda quella che frequenta, accanto a delle altre bambine del corso di danza, e qualcosa in lui si accende. All'inizio è una curiosità timida e poi piano piano diventa desiderio. Ma subito dopo arriva la vergogna, perché un bambino che danza, soprattutto in quel contesto, sembra fuori posto, non conforme. E allora si apre una lotta tra ciò che senti, vero, e ciò che gli altri si aspettano da te. Il padre gli chiede: «Ma perché non vuoi quello che vogliono tutti gli altri ragazzi?» E Billy risponde con la sua voce sottile e sicura: «It's perfectly normal!» E in quella risposta c'è tutto. C'è il talento, la passione che non chiede scusa per emergere, c'è! Ed è la dignità di un bambino di scegliere la propria passione.

Quella di scegliere se stessi a discapito del parere degli altri è una rivoluzione. Una rivoluzione silenziosa che comincia a muoversi a partire da Billy, ma tocca poi tutto quello che c'è intorno a lui. Col proseguire delle lezioni di danza si crea un rapporto particolare con l'insegnante di danza e c'è un momento in cui Billy mostra a lei, alla maestra, una lettera. È una lettera che sua madre gli aveva scritto prima di morire e che lui avrebbe dovuto leggere solo al compimento dei 18 anni, ma lui non resiste e la legge prima. È una lettera naturalmente piena d'amore, l'amore di una madre. Quando Billy gliela legge, la maestra gli dice: «Doveva essere una persona speciale, tua madre». E Billy risponde con una semplicità disarmante: «No, era solo mia madre». Ecco, questo è un momento fantastico, perché essere speciali non è essere straordinari, è essere autentici, è riuscire a esprimere ciò che si è anche quando nessuno ti applaude. Non era nessuno di speciale, era mia madre, era la mia, era quella a cui tenevo io ed era speciale solo per me. La maestra lo capisce e gli dice una cosa bellissima: «Non sei bravo, Billy, ma quando balli è come ti esprimi, è come se quello che hai dentro trovasse un modo per uscire». E infatti non è la tecnica quella che padroneggia Billy, è la forza del desiderio, il suo impeto, che si traduce in tutti i modi che lui può trovare e svicola tra gli ostacoli, si fa strada anche quando tutto sembra dirgli di lasciar perdere. E questo fa di Billy un danzatore.

Quello che fa di Billy un ballerino non è il talento, ma è la sua necessità di danzare, tanto forte che è capace di cambiare la realtà intorno. In una scena il padre di Billy è costretto a bruciare il vecchio pianoforte della moglie per riscaldare la famiglia. Quel gesto, che sembra una resa alla disperazione, è anche un punto di svolta, perché il padre di Billy, che fino a poco prima si opponeva alla passione del figlio, che non capiva quell'assurdo bisogno di danzare, ora capisce una cosa fondamentale, che Billy ha un dono da proteggere e che se vuole offrire un'opportunità diversa al figlio, se vuole che non faccia la sua stessa fine, deve uscire dai suoi limiti e spogliarsi dall'orgoglio. Ed è così che decide di tornare in miniera. Rompe la linea della protesta e mette in discussione tutto ciò per cui aveva lottato insieme agli altri minatori, pur di dare al figlio la possibilità di andare a Londra e tentare l'audizione per la Royal Ballet School. A quel punto il fratello maggiore, Tony, che fino ad ora era stato estremamente duro e disilluso, si scioglie, vede cosa sta per fare il padre, lo raggiunge e lo abbraccia dicendo «Troveremo un altro modo». È una frase semplice, ma contiene qualcosa di potente, la presenza di fronte al dolore dell'altro. Non c'è retorica, c'è solo amore e consapevolezza. Io ci sono e faremo qualcosa insieme. Billy Elliot non è solo un film sulla danza, è un film sulla forza del cambiamento e su come il coraggio sia contagioso. Se questo momento è forte, ce n'è un altro che spezza davvero il cuore ed è il giorno della partenza di Billy. Tutta la famiglia è al pullman, Billy sale, diretto a Londra, e il padre e il fratello sono lì sotto, rimangono giù a salutarlo. Tony prima gli fa un gestaccio che fa sorridere Billy e poi gli dice qualcosa che Billy non riesce a capire bene da dietro al vetro, ma sembrava proprio «I'll miss you, mi mancherai». Billy è così incredulo che corre in fondo all'autobus battendo i pugni sul finestrino, commosso, chiedendo al fratello di ripetere, ma ormai il pullman è partito. In quel «mi mancherai» c'è tutto quello che non era mai stato detto. C'è la paura e la speranza di chi, pur restando indietro, trova comunque la forza di spingere qualcuno che ama avanti.

Alla fine Billy riesce a partecipare all'audizione per entrare all'interno di una scuola di danza prestigiosa. Dopo le paure, dopo le rinunce, dopo addirittura aver distrutto il pianoforte della madre per riscaldare casa perché non c'era più legna, non c'erano soldi, le mani del padre lo hanno sostenuto anche durante l'audizione. Quelle che all'inizio l'avevano ostacolato, invece adesso sono insieme a lui a tifare per lui anche se in modo goffo e particolarmente commovente. Davanti alla commissione, gli esaminatori gli chiedono: cosa provi quando balli? E Billy, con uno sguardo basso e una voce sincera, dice: non lo so, è come se sentissi un fuoco dentro, e poi non so, come se fossi un uccello, e poi elettricità. Non serve altro, perché quello che proviamo davvero non ha bisogno di spiegazioni complesse. Basta una parola vera per accendere un mondo. E poi lo vediamo qualche anno dopo, che sta per entrare in scena, è diventato un uomo, un ballerino, e il padre è lì, insieme al fratello e insieme all'amico. Lo guarda incantato, quasi incredulo, è venuto a Londra per vederlo danzare, e in quel viaggio anche lui sembra un bambino. Cammina tra le strade con lo stupore di chi non c'è mai stato, guarda in alto, si perde tra la gente, come se solo ora si rendesse conto di tutto ciò che si era perso, stando sottoterra per una vita intera. Billy, infatti, durante il primo viaggio gli aveva chiesto: «Ma non ci sei mai stato a Londra, papà?» E lui aveva risposto: «A Londra non ci sono miniere». E in quel momento capiamo che il riscatto non è solo per Billy, ma è per tutti loro. Billy ha aperto una visione e ci ha portato dentro tutta la famiglia. È la forza propulsiva dei sogni quella che parla in questo film. Lasciatevi trasportare anche voi, a occhi chiusi.

0: Nella prossima puntata ci trasferiamo nella colonna sonora di un film di animazione, uno dei miei preferiti. Ricordatevi, il martedì alle 19:30, a occhi chiusi su Radio Talpa.
1: Con Elena Gregori avete ascoltato A Occhi Chiusi, il cinema che si ascolta.

0: Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chilling Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chilling Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chilling Me Softly.
1: Un programma di Patrizio Sigona.
0: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22.30 su Radio Talpa.
3: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
4: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.
5: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
6: Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
7: Bentornati, eccoci pronti ad una grande puntata di Trans Europe Express.
5: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
7: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, grande puntata, dicevo. Questa stagione si sta rivelando densa di appuntamenti iconici e mettetevi comodi perché questa puntata è sicuramente una di quelle da salvare in rubrica. Compie 80 anni, ne compie 50 invece uno dei suoi dischi più famosi, che usciva nel 1976 e si intitolava Concerto per Margherita. Appuntamento sul numero di maggio di Raro Più, che sin dalla copertina ha voluto dedicare ampio spazio a questa intervista, a questo compleanno e a questo nuovo disco di inediti, sfogliando anche la sua ampia discografia da collezione. Quindi correte in edicola se volete raggiungere la versione integrale della chiacchierata che seguirà tra poco. Non perdiamo altro tempo, anche perché oltre a tanta storia abbiamo un nuovo disco di inediti da raccontare a Trans Europe Express. Questa settimana con me, con noi, l'onore e il piacere di trovarmi con Riccardo Cocciante. Ciao Riccardo.
8: Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno, buonasera, non lo so, comunque. Ciao.
7: Grazie di cuore, grazie, veramente grazie. Sono emozionato, te lo dico, tra l'altro io sono abruzzese.
8: Sì,
7: e non disto anche molto.
8: Di dove?
7: Sono di Chieti, però non disto molto.
8: Chieti, sì.
7: Spesso sono nelle zone di Fontecchio dell'Aquilano, di quella rocca di mezzo.
8: Esatto, che mio padre.
7: Già. Che tu sei stato lì diversi anni,
8: sì.
7: Infanzia.
8: Sì, perché venendo da Saigon, dal Vietnam,
7: sì.
8: Mio padre ci ha portato lì a Rocca di Mezzo, siamo stati lì per un po' di tempo, poi siamo venuti a Roma e poi siamo ogni estate per, non so, 4-5 anni siamo tornati sempre a Rocca di Mezzo.
7: Pensa a te.
8: All'epoca era un po' difficile per noi perché parlavamo solo il francese.
7: Ah, okay,
8: e quindi okay. Pensai, avevamo i ragazzini che ci prendevano in giro, che dicevano, all'epoca era un po', cioè non è come oggi che vedi tutti dappertutto, no?
7: Certo.
8: In un paesino così vedi dei francesi arrivare, che poi è strano perché eravamo considerati, sì, da parte mio padre roccheggiani, no? Ma dall'altra parte eravamo anche francesi, quindi per loro certo. i francesi.
7: Poi insomma erano ben altri tempi. E senti, tornando un attimo ai cenni storici degli inizi della tua carriera, perché in realtà molti dicono il tuo primo nome era Richard Cocciante, anzi no, era Riccardo Conte.
8: Ma c'era, credo che sia uscito appena un disco che non ha fatto niente, che è scomparso completamente.
7: Sì.
8: E poi la mia storia è che prima ho avuto un contratto con la RCA, poi è uscito questo disco di cui ti parlavo.
7: La Delta Italiana, giusto? Incidevi per la Delta Italiana.
8: Allora, questo è successo dopo, perché prima,
7: sì.
8: Ero RCA e mi hanno ridato il contratto quando sono tornato. Quindi
7: Okay.
8: Non avevo più contratto e ho cominciato tutto con la Delta Italiana. che si è appoggiata poi di nuovo all'RCA, quindi sono tornato diversamente, cioè diviso con la Delta Italiana.
7: Ok.
8: Ecco, all'inizio, quando a un certo momento mi chiamano e mi dicono ma bisogna fare un disco, e da lì è uscito fuori Mu. Noi in pochissimo tempo, io, Marco Ruberti e Paolo Cassella, abbiamo scritto in pochissimo tempo e registrato in 15 notti all'RCA.
7: Fantastico.
8: E in quel momento era il problema, non si sapeva come chiamarmi ancora, no? Ancora non era deciso completamente. Quindi per questo primo disco mi hanno chiamato Richard Cocciante, anche il secondo, Poesia. Okay. Poi ho recuperato il mio nome vero, con Anima, con il disco di Bella Danza Anima, sì, di Quando finisce l'amore, sì.
7: 2026, 50 anni di un disco che per me rimane anche molto importante per la mia persona, per la mia vita personale, insomma, sai, delle volte c'è chi inizia a suonare la chitarra con la canzone del sole, eccetera. Io ho iniziato con Margherita, anche tra le varie, concerto per Margherita, tra l'altro lo sto riscoprendo in questi giorni, in occasione di questa chiacchierata, e sai che con tutte le virgolette del caso Margherita è forse la meno bella, con tutte le virgolette del caso. È un disco potentissimo sulla vita, la morte, la violenza, ha senso per te parlare,
8: sì, è un disco.
7: Ha senso per te parlare di concept?
8: Sì, quest'album, pensa che all'epoca, prima di andare a registrare, si andava a farlo sentire così piano in voce.
7: Sì.
8: E ricordo di aver fatto sentire tutte le canzoni al direttore musicale, che è sempre Melis.
7: Sì.
8: E lasciai proprio Margherita come ultima, ma per me non sembrava il momento di farlo uscire in quel momento. Era un momento difficile, un momento nella musica italiana, perché era un momento di canzone politica impegnata,
7: certo.
8: E quindi uscire con Margherita sembrava un po' controsenso completamente,
7: sì.
8: Ecco. E lui, questo direttore, quando sentì Margherita, disse: va bene, vai a registrare, perché è quello, questo è il disco.
7: Che tra l'altro
8: aveva capito subito che questa era la canzone. La stessa cosa, una cosa analoga, successe con Vangelis, perché ho registrato, certo, con Vangelis, con Atanasio, sì. E lui non voleva addirittura... Non è che non voleva, aveva lasciato per ultimo Margherita.
7: Pensa te.
8: E a un certo momento aveva eseguito tutti i pezzi e alla fine mi disse: ma perché non lasciamo fuori Margherita? Che gli disse: guarda, non è possibile. E così lo registrammo e quando uscì io fui molto sorpreso, perché era tutto quello che non bisognava fare, e invece è stata proprio questa canzone che ha bucato proprio, certo, tutte le classifiche, eccetera, e per settimane è stata in classifica.
7: Tra l'altro, a riascoltarlo, appunto, che hai citato Vangelis, in questo disco c'è tanto futuro, c'è un brano come Primavera, sembra possibile, sì, ascoltarlo oggi, c'è degli arrangiamenti che non erano per niente di quel tempo.
8: No, lui era personalissimo, no? Nella sua, certo, aveva questa dote meravigliosa di mettersi davanti alle tastiere e di improvvisare, perché lui non leggeva la musica, non,
7: sì,
8: la scriveva,
7: sì, sì.
8: Era un improvvisatore sempre,
7: fantastico,
8: eterno.
7: Fantastico.
8: E quando sentiva il pezzo gli veniva qualcosa, lo suonava, ed era una magia, devo dire, era sempre bellissimo. Quando lui ha fatto Violenza in questo disco, è veramente un arrangiamento meraviglioso,
7: sì, sì.
8: Anche Primavera, ed è personalissimo, ed è difficilmente riproducibile, perché usa delle maniere, delle armonie, dei suoni che alla fine, cercando di riprodurlo diventa estremamente difficile.
7: Prima di arrivare all'oggi, un ultimo passaggio su Concerto per Margherita, perché c'è un brano a cui sono molto legato, che è Sul bordo del fiume. Non lo so, ci ho letto questa cosa qui, mi dirai cosa ne pensi. Ci ho visto dentro la voglia di essere se stessi, che se mi specchio sull'acqua del fiume non vedo altro nella corrente che il mio volto riflesso. Questa frase che ti sto parafrasando così, non la pesco letteralmente, però questo messaggio mi ha molto colpito, come per dire, se sono adeso all'omologazione, alla massa, non vedo altro che un mio riflesso, non vedo me stesso. L'ho letta così.
8: Sì, ma ciascuno ha la sua lettura, sì, però sì. Questo è sicuramente veramente un racconto di vita,
7: un
8: riassunto, un'analisi, un'analisi di se stesso nella vita che passa e che ci porta sempre più in là. Ecco.
7: Certo.
8: Poi, come ti ho detto, la bellezza delle canzoni è che sono scritte in un certo modo, ma ciascuno si vede in una maniera diversa nella canzone, e questo è bello che sia
7: vero,
8: così, non dobbiamo dire tutto. La canzone dice un po', ma il resto viene immaginato dall'ascoltatore.

0: E questa era Sul bordo del fiume, brano che campeggia sul disco iconico, eterno direi, Concerto per Margherita. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, torniamo sempre qui a parlare con Riccardo Cocciante e dal 1976 veniamo ad oggi. Ho 20 anni con te, ti cito testualmente, ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo. Ora ho voglia con te solo di cose vere, semplicemente vere. Secondo me il disco si apre così, a me è arrivato proprio il timbro, il manifesto del messaggio di questo disco, semplicemente cose vere. Poi scopro leggendo le note di copertina che questo disco è praticamente un live in studio e quindi credo che questa verità sia annidata anche dentro al modo di fare questo disco.
1: Ma sì, che è stato un modo che ho sempre utilizzato, ho cercato di collaborare sempre con dei musicisti, i musicisti mi arricchiscono come io posso arricchire loro eventualmente,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: è uno scambio che ormai si fa sempre meno, quindi insisto sul fatto che fare un disco o un concerto, anche il mio concerto è un disco, è un concerto molto live dove ci sono artifici, cose registrate,
0: perché
1: io credo nel vero modo di fare la musica, che è quello di scambiare delle maniere, dei pensieri, pensieri musicali, eccetera, eccetera. La stessa cosa l'abbiamo fatto quando ho registrato Notre Dame de Paris, che è stato registrato pure lì con pochi strumentisti, tutto live, perché la musica è quella. Io trovo che la musica, quella artificiale, è un'altra musica, non è che dico che è una musica meno bella, però è un'altra musica.
0: Okay.
1: Ecco, io amo questa musica che vive di scambi quando si eseguono e quando si fanno.
0: Tra l'altro, ecco, mi improvviso una domanda perché l'hai tirata fuori, me la tiri fuori, perché in realtà prima dicesti che, parlando appunto di Margherita, che il tempo non era coerente, si parlava di politica al tempo, non di, di un disco come Margherita appunto. E se vuoi, secondo te, oggi, dove ci sono le macchine intelligenti, dove si parla, anche se vuoi nelle nuove produzioni, di tanto lusso sfrenato, cioè, ci sono altri modi di fare musica, un disco così che torna all'uomo, che torna al sentire, che torna all'amore in varie sfaccettature, perché c'è anche una bellissima che io leggo come dedica anche a tuo figlio che vive lontano, c'è l'amore, ecco, non trovi che un disco così sia fortunatamente controcorrente?
1: Ma non vedo quali dischi miei non sono stati controcorrente.
0: tra l'altro
1: sono spesso così, io ho rischiato tanto anche con Notre Dame de Paris, anche se ne vuoi parlarne, no? Però Notre Dame de Paris era controcorrente completamente, certo. Nessuno voleva produrla, era completamente fuori da tutto, e ogni tanto bisogna saper anche rischiare. Rischiare vuol dire fare quello che magari non dovrebbe funzionare completamente, certo, nell'epoca in cui si vive, però si fa con il piacere di realizzare qualcosa che si ama. Ecco. Io penso che Ho 20 anni con te dice proprio sempre questo. Ogni pezzo non è opportunistico, è un pezzo di piacere di fare musica e testo,
0: sì,
1: e di cantarlo.
0: Sì, sì. Un altro brano a cui sono legato, solo che non ricordo preciso il tempo, credo i primi anni 90, Jimmy Suona, del disco Cocciante, perché il blues in qualche...
1: No. Non era... Scusami, Jimmy Suona non era il Cervo Primavera?
0: Credo fosse Cocciante, il disco con il tuo profilo 91. Vabbè, comunque
1: non fa niente.
0: Jimmy Suona è il blues che poi torna dentro Polaroid. Sì. E sai che ho pensato, correggimi se sbaglio, come questo uno dei momenti più live, quindi più veri di questo disco. C'è stata anche un po' di improvvisazione durante la produzione?
1: Ma sì, ovviamente quando si canta questo tipo di musica bisogna lasciarsi andare a una tipologia, a un modo di farlo. Cioè, noi non potremmo fare mai il blues come il blues e il rock, perché Jimmy suona e anche rock molto.
0: Sì.
1: Però non potremmo mai farlo come i neri lo sanno fare. Mm. Però possiamo mescolare le musiche. Questo sicuramente è una cosa che faccio sempre. Mi piace molto il blues, mi piace utilizzarlo, mi piace la sua libertà di esistere nel canto, la sua diversità in confronto a quello, tutte le regole diciamo armoniche o melodiche che abbiamo avuto da sempre. Il blues ci ha portato moltissimo. Questo mi scuglio nero e bianco è stata una rivelazione che noi portiamo dietro tutti ancora oggi, noi viviamo di questo, no? Se non ci fosse stato questo scontro fra queste due culture non saremmo oggi qua. Quando si sente il rock, quando si sente il jazz, ecco, tutto questo tipo di musica è nuova, è una novità, perché è successo lo scontro totale che non era mai successo nel passato. Quindi noi sentiamo, ci sono degli autori anche classici tipo Gershwin che ha utilizzato questa maniera di utilizzare il nero e il bianco insieme, no? È un nuovo modo di esprimersi. Io l'ho fatto quando io ho cominciato a suonare nelle cantine, eccetera, eccetera. Mi piaceva moltissimo Jimi Hendrix, oppure Otis Redding, Aretha Franklin. E lo cantavo perché mi piaceva enormemente.
0: Comunque,
1: quindi lì mi sono lanciato in questo pezzo, il Polaroid, che non si può aspettare questo tipo di pezzo da parte mia, però sono anche questo, quando vieni a vedere lo spettacolo capisci che sono anche questo.
0: E comunque te lo confermo, Cocciante 1991.
1: Stavo guardando, hai ragione, sì,
0: sto notando ora che c'è una somiglianza totale con la copertina di allora e quella del nuovo disco, anche se la grafica è diversa, però siamo ancora con il profilo. Senti, chiudiamo. Io come sempre pesco la mia canzone del disco, che è la meravigliosa E piena di terra la mano mia.
1: Ecco.
0: Mamma mia, e tra l'altro una scrittura popolare, sarà un mio pregiudizio,
1: pastorale.
0: Esatto, un mio pregiudizio, me lo perdonerai. Ci ritrovo tanto delle vecchie radici abruzzesi in un certo modo di fare la melodia.
1: Popolari, certamente, certo, assolutamente, sì.
0: La mia domanda filosofica, forse un po' visionaria: che rapporto hai con la terra? Che qui la terra diventa corpo vivo.
1: Direi terra per dire natura, noi ci crediamo molto di più degli animali, ma siamo anche degli animali,
0: certo.
1: E viviamo con questi istinti che hanno anche loro, quindi abbiamo una cosa in più che abbiamo un po' più di cervello, lo riflettiamo in un altro modo, ma alla fine siamo animali. Ma è anche ecologico in fondo questo pezzo, quello che fa capire che la natura è parte di noi, anzi siamo la natura, e non dobbiamo negarlo e dobbiamo sentirci niente di più, niente di meno, siamo ancora degli animali evoluti, basta, solo quello.
0: È potente questo brano. piena di terra è la mano mia, e io in qualche modo, conoscendo così da spettatore la tua vita, la tua dedizione, aggiungerei anche: ma anche piena di musica la vita mia. Ho fatto questo parallelismo tra terra e musica, perché in fondo, non so, mi è venuto di fare questo parallelismo.
1: Beh, forse perché per me la musica è naturale, quindi certo, si parla certo, di natura, è così. Certo.
0: Riccardo, io ti ringrazio davvero tanto per il tuo tempo, per la tua disponibilità, grazie infinite.
1: Grazie, grazie a te Paolo.

0: E questa era Piena di terra la mano mia, brano che campeggia dentro Ho vent'anni con te, l'ultimo disco di inediti di Riccardo Cocciante. Grazie a lui, grazie alla redazione di Raro Più, che ve lo ricordo in questo mese di maggio ha dedicato proprio a Riccardo Cocciante un numero speciale. Grazie alla Sony Music Italia per avermi dato questa possibilità. Trans Europe Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima. Indaghiamo da vicino un'altra grande storica label italiana, andiamo nei corridoi della Tempesta Records. Da una parte il nuovo disco dei Cacao Mental e dall'altra il grandissimo Pierpaolo Capovilla. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
2: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
3: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

Cause it felt like rain.

0: Vola in alto con radiotalpa.it.
1: Il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
2: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.
3: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
4: Jazz Train. Jazz Train.

Jazz Train. Ben trovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente insieme per circa un'ora con Jazz Train in radio, una puntata dedicata fra circa mezz'ora a un artista jazz italiano, si chiama Mario Iannuzziello, presenterà la sua musica e sarà ospite telefonico presentando il suo CD e sarà appunto ospite come artista e CD jazz della settimana su Jazz Train. Cominciamo comunque con un gruppo americano corale fantastico, si chiamano Voctave, sono di Orlando, Florida, l'ascolto in apertura, You Will Be Found, Voctave.

Il suono straordinario di un coro di 11 elementi si chiamano Voctave, sono americani provenienti dalla Florida. L'ascolto era You Will Be Found per Voctave. Ci trasferiamo adesso in Inghilterra e vi propongo all'ascolto un'artista molto considerata in Gran Bretagna, si chiama Georgia Cecil, l'estratto da un disco di un anno fa, più o meno come City Girl del 2025, l'estratto è Heavenly Affair. Georgia Cecil.

Il jazz e un po' di soul nella musica di Giorgia Cecile, l'ascolto era Heavenly Affair. Ancora un buon ascolto da parte mia, siete sul jazz di Jazz Train, siamo partiti più o meno da circa 8 minuti e il nostro suono adesso considera una band serba, si chiamano Kal, li ascoltiamo con Paparuga, Kal.

La tensione ritmica della musica serba da parte di Kal Band di Belgrado, questa era Paparuga. Parentesi italiana adesso con una band che rende omaggio a un grande autore come Lucio Battisti e hanno scelto di reinterpretare in maniera assolutamente moderna, con suoni nuovi e idee nuove, questa famosissima, credo, Si viaggiare, De Schema.

Loro sono Janoska Ensemble, musicisti e un quartetto in particolare proveniente dall'Ungheria e dalla Slovacchia, fondato nel 2013 dai fratelli Andrei e Roman Janoska, con Franciszek Janoska, i primi due, Andrei e Roman violini, con Franciszek pianoforte, e dal cognato Julius Darvas al contrabbasso. Loro è lo stile inconfondibile, appunto, che destruttura e ripropone in maniera sorprendente e fuori schema i classici della musica colta, come in questo caso per Elisa di Ludwig van Beethoven, brano per pianoforte composto nel 1810.

Ancora un buon ascolto su Just Train, io sono Francesco Sciarretta, un percorso iniziato circa 20 minuti fa. Questa era la musica proveniente dall'Armenia per il pianista e arrangiatore Roman Tomasyan. L'ascolto era Armenian Funk con la sua band di ottimi musicisti, peraltro. Parentesi italiana con Pino Daniele e un omaggio da parte di Sally Cangiano, cantautore e chitarrista campano, che riprende un classico di Pino come Che ore so, Sally Cangiano.

Il suono pressoché inconfondibile di una band storica che suonava il jazz che all'epoca era definito jazz fusion sono gli Stepped con Trains, un disco del 1986 come Magnetic. L'estratto era Trains, una formazione storica che ha iniziato a suonare nel 1979 annoverando nella sua formazione negli anni diversi musicisti fra i primi al mondo. Dopo gli Stepped è giunto il momento di ascoltarci a metà trasmissione l'album e l'artista della settimana, e avremo ospite telefonico fra qualche istante il bassista pugliese Mario Iannuzziello, che presenterà la sua musica e con il quale scambieremo due parole per conoscerlo un pochino meglio qui in radio.

0: Ed era The Fool con Mario Iannuzziello, ospite quest'oggi su Just Train, presenta due suoi lavori in radio in particolare, e abbiamo proprio Mario ospite qui dalla Puglia, questa fantastica regione. Ciao Mario, ben trovato su Just Train.
1: Buonasera, ciao.
0: Innanzitutto come stai?
1: Bene, un po' indaffarato, però tutto sommato bene, di buon umore, ecco, almeno quello.
0: Ti abbiamo rubato il tuo lavoro, che attualmente è quello di insegnante.
1: Sì, adesso sono ospite della scuola di musica dove insegno, sì esatto.
0: Leggendo qualcosa della tua biografia, hai diverse attività, no? In cantiere, insegnante, musicista, produttore, oltre ad essere un validissimo bassista. Prima con esperienze con quello elettrico e poi successivamente come contrabbassista. Com'è stato il tuo percorso in questo senso?
1: Sì, in realtà non c'è poi così tanto una cronologia, nel senso che al basso elettrico sono approdato prima per forza di cose, come è molto comune in molti musicisti che suonano questo strumento, però ancora oggi posso dire che sono entrambi gli strumenti senza problemi, quindi li affianco quando c'è necessità.
0: Allora, come è iniziata la tua carriera musicale fin da piccolino? Possiamo un po' raccontarci un attimo?
1: Certo, molto volentieri. Io in realtà dai 3 ai 12 anni ho iniziato con la musica un po' grazie alla famiglia, perché mio zio, il fratello piccolo di mio papà, è un pianista molto molto talentuoso, e poi ho iniziato dai 12 anni in poi a suonare la chitarra, ma posso dire che se parliamo di carriera musicale, senza voler eccedere, ecco, direi che la mia carriera inizia poi a 24 anni, dove faccio la mia prima pubblicazione professionale. Ecco, tutto ciò che viene prima lo ritengo essenziale, ma non ancora nel professionismo, ecco.
0: Ascolta, tu hai fatto due percorsi paralleli, sia il classico, diciamo così, e quello anche più legato al jazz, contemporaneamente.
1: Sì, esatto. Il mio è un percorso un po' anomalo, nel senso che nasco con la chitarra classica e con gli studi della chitarra classica, che non hanno poi tanto a che vedere con la chitarra sulla spiaggia, ecco, per intenderci, non è questo. E poi mi sono molto appassionato al jazz, da prima alla chitarra jazz e poi con il basso elettrico e col contrabbasso ho voluto proprio cambiare ruolo, quindi suonare uno strumento per quanto riguarda il basso elettrico che fa parte della stessa famiglia delle chitarre, che però ha un ruolo nella band, nel gruppo, nella piccola e grande formazione completamente diverso. E poi più avanti sono passato al contrabbasso, sempre avendo come riferimenti i grandi contrabbassisti del jazz, e solo recentemente, ecco, dal 2017 o 2018 in poi, ho riscoperto il repertorio classico del contrabbasso. Quindi da questo punto di vista sì, è un percorso un po' anomalo, perché di solito i musicisti tendono a formarsi con delle solide basi classiche e poi a sperimentare i generi più contemporanei.
0: E questo The Fool che abbiamo ascoltato è un po' la sintesi di quello che tu pensi, no? Come contaminazione fra jazz e musica cameristica, mi si passi il termine?
1: Esatto, eh? Sì, The Fool è una composizione meravigliosa di questo grande pianista che è Aaron Parks, che ecco, non me ne vogliono altri pianisti, ma nel 2013 è stato il musicista americano che ha stravolto completamente la direzione del jazz mondiale. Ha pubblicato un album strabiliante che si chiama Invisible Cinema, e da quel momento in poi il jazz contemporaneo non è stato più lo stesso, e solamente di recente la scena ha cambiato ulteriormente direzione, e il musicista di riferimento adesso è un sassofonista sempre americano che si chiama Emmanuel Wilkins, che detta lui un po' la linea, che rispetto al minimalismo di Aaron Parks, ecco, è una risposta molto più istintiva e molto più rabbiosa dal punto di vista del suono e della pronuncia e della dinamica. Per quanto riguarda questo brano di Aaron Parks, The Fool è contenuto in un disco di Aaron Parks strabiliante che si chiama Little Big, che ha poi costituito una trilogia. Questo fa parte del primo volume di Little Big, e ci lavoro da un po' di tempo, perché ho iniziato ad analizzarlo, a suonarlo, a produrlo con diverse soluzioni già ai tempi del mio primo percorso di tesi in conservatorio tra l'Olanda, tra Utrecht e Matera, e ho preso parte a delle produzioni dove ho suonato questo brano, e sono tornato a lavorarci di recente con la consulenza appunto di Aaron Parks, che nel frattempo ho conosciuto e incontrato di persona, e che ho poi consultato tramite email chiedendogli un parere un po' su ciò che avevo realizzato. Sostanzialmente quel che ho fatto è stato inserire il quartetto d'archi nel brano e scrivere delle sezioni per archi apposite, quindi dirottare un po' leggermente la direzione timbrica del brano. Per fortuna ho avuto un riscontro positivo, quindi sono stato incoraggiato da Aaron Parks stesso ad andare avanti e ho voluto poi prendere la palla al balzo e coinvolgere dei musicisti a livello internazionale delle mie collaborazioni che avevo già in programma per poter dare un respiro nuovo a questo brano, ed è un brano effettivamente che ha una sua universalità che può essere riletto in tanti modi, e io ho scelto il mio.
0: Tu, fra l'altro, sei stato anche a New York, o sbaglio, con questa importante esperienza statunitense, no? Vero?
1: Sì, spesso sono negli Stati Uniti, non solo a New York, anche a Boston, che è una città che mi è cara particolarmente. Sono stato lì anche di recente, prevalentemente per delle produzioni di altro genere che non tanto hanno a che vedere con questo percorso di ricerca, ma che invece vanno più nella direzione del jazz più radicato alla tradizione. Saranno cose che poi vedranno la luce prossimamente.
0: Come secondo brano, noi abbiamo pensato di anticipare, no, una prossima uscita che è con The Door, Behind the Door. È un brano, io l'ho ascoltato molto attentamente, che declina il jazz in modo un po' diverso, no? Forse con contaminazioni più legate al blues e al soul. Correggimi se sbaglio, ovviamente.
1: Esatto, è giustissimo. Si tratta di un brano che ho scritto un po' di tempo fa e che ho prodotto e registrato nel mio primo disco che si chiama End of May e che ho voluto di recente riadattare a un trio completamente diverso con due musicisti strabilianti che sono il pianista Emanuele Filippi, straordinario talento friulano attivo sulla scena di Parigi dove l'ho conosciuto, adesso a New York, e la batterista Martina Barakotska, un batterista strabiliante, un strabiliante artista macedone che vive a Berlino. E che è spesso negli Stati Uniti, tra l'altro per varie collaborazioni e progetti di cui è protagonista, e ci tenevo ad avere entrambi con me in questo progetto per poter dare un respiro diverso a un brano che avevo scritto per un contesto ben differente e quindi allargare anche gli orizzonti a un genere che non sia squisitamente il jazz idiomatico, ma che allarghi gli orizzonti sia alla musica soul, all'electropop, qualcuno ha detto electropop, ma in realtà si tratta semplicemente di un jazz con il basso elettrico e Fender Rhodes, quindi sonorità completamente diversa da quella acustica in senso stretto, e un modo di intendere anche il tempo, la pulsazione, il suonare assieme, completamente diverso, ma che dal mio punto di vista è un allargamento dell'orizzonte, non una divergenza verso altre sonorità.
0: Assolutamente. Io volevo chiederti anche una cosa, nel senso, dove realizzi i tuoi brani, in quale studio e quanto conta la tua, idea sul tipo di suono che poi deve uscire, no? Alla fine di tutto il progetto registrato.
1: Da questo punto di vista ho fatto molte esperienze in molti studi diversi. Ce ne sono di validissimi nella mia città, che è Bari, ce ne sono due in particolare. Il primo disco che ho realizzato in quintetto assieme al sassofonista Max Ionata è stato registrato in uno studio di Roma che si chiama Nuccia. La Nuccia SRL è anche una casa di produzione che ha poi prodotto il disco stesso. Invece il mio disco di esordio si chiama End of May, è stato interamente registrato nello studio Il Cicaleto di Arezzo, uno studio meraviglioso in un antico casolare nella campagna toscana. Il mio prossimo disco in uscita è stato realizzato a Brooklyn, New York, e queste produzioni invece sono state realizzate in parte da remoto, quindi ogni musicista ha realizzato in uno studio diverso o in una situazione di home recording, ma poi il grande lavoro di ingegneria del suono e di ripresa per quanto riguarda le linee di basso e il quartetto d'archi in uno studio di Bari che si chiama il MAST Studio, sotto la direzione di Massimo Stano, che è stato il producer, il mixing producer e l'ingegnere del suono che ha curato le riprese.
0: E direi che il lavoro è stato eccellente, perché suona davvero molto bene, quindi faccio i complimenti a te alla produzione artistica di questi tuoi brani che è un piacere presentare qui in radio.
1: È un aspetto che curo molto, entro molto nel merito, però senza mai prevaricare il lavoro di altri. Il rapporto tra il musicista e il fonico è molto delicato, nel senso che ognuno dei due deve avere la sensibilità di entrare nel mondo dell'altro, ma in punta di piedi, cioè intendersi di alcuni degli aspetti che caratterizzano il lavoro dell'altro, ma senza mai invaderlo e senza mai prevaricarlo, una cosa essenziale. Io sono molto esigente con gli ingegneri con cui lavoro, ma cerco sempre di avere la sensibilità di ascoltare quel che hanno da dire e mi fido nel momento in cui li scelgo. Mi fido delle scelte anche di natura estetica che apportano, e nel momento in cui una scelta è sbagliata, la scelta a monte in realtà sostanzialmente la colpa è tua, perché hai scelto la persona sbagliata con cui collaborare. Io sono stato molto fortunato da questo punto di vista, ma mi piace entrare nel merito ma lasciare anche la libertà agli artisti con cui collaboro. E per quanto riguarda il suono, ci tengo anche a dire che collaboro anche con due ingegneri che realizzano quello che si chiama il mastering, che è l'ultima fase della produzione di un disco o di un brano, quella più delicata e forse quella più implicita, che ha a che vedere con, ecco, per semplificare direi con l'uniformità del suono. E per farlo mi sono rivolto a due ingegneri del suono che sono Manuel Santo, che vive a Londra e lavora in studio di mastering di Londra, e il mio amico Dylan Green, che ha uno studio di solo mastering a San Francisco e che mi garantisce veramente una qualità del lavoro eccellente, specialmente per quanto riguarda il mastering per la produzione dei vinili, che è un aspetto che mi piace molto curare.
0: Tu quindi hai prodotto anche qualcosa per un vinile futuro, già in giro qualcosa da acquistare?
1: C'è un vinile presente, che è quello di End of May, e devo dire che è stato molto molto difficile tenere da parte delle copie per me, perché sono andate tutte esaurite in un tempo molto molto veloce, e questo accende un po' una lampadina su quanto il mercato discografico stia cambiando, perché se da un lato lo streaming ha tolto, ecco, quella rassicurazione che avevamo con le copie fisiche dei dischi, molta gente adesso, pur gustando il disco tranquillamente in streaming sulle piattaforme di riproduzione, vuole l'oggetto, vuole il vinile, anche pur in certi casi, per esperienza personale di amici o di altri musicisti che me ne hanno chiesto una copia, senza avere ancora un lettore vinile in grado di riprodurlo. Ecco, forse questo ci dovrebbe far riflettere un po' su un ritorno alla fisicità del mezzo, ecco,
0: assolutamente,
1: del disco in sé.
0: Concordo con te su tutti i fronti in questo caso. Allora Mario, intanto prima di salutarci, due riferimenti per trovarti su internet, per un po' girovagare su quello che sono le tue attività musicali, i tuoi futuri progetti e come ti muovi insomma nell'ambito musicale.
1: Sì, chiaramente tutti i miei spostamenti, i miei concerti sono in larga parte rendicontati, almeno quelli a mio nome, sono rendicontati sul mio sito, che è www.marioiannuzziello.com, chiaramente sui social media. Io uso solamente Instagram, Facebook e Threads, dove è facile trovarmi col mio nome e cognome. E sono rappresentato da una booking agency che ha sede a Zurigo, si chiama Mila Art Agency. Il mio precedente lavoro, End of May, per chi fosse curioso, è acquistabile su tutte le piattaforme e ascoltabile su tutte le piattaforme di streaming, e in particolare sul sito della casa discografica che l'ha prodotto, che è Working Label, con sede a Lecce.
0: Perfetto, perfetto. Allora intanto ti facciamo i migliori auguri per la tua carriera discografica, la tua carriera artistica, sempre più di grandi soddisfazioni. È una promessa che torni magari qui su Just Rain alla prossima occasione, va bene, in radio.
1: Grazie, grazie mille, mi farebbe veramente tanto piacere, e complimenti per quello che fate per la diffusione della musica e della cultura, è una cosa di cui non solo il pubblico ma anche gli artisti hanno un grande bisogno.
0: Grazie mille Mario, ciao e a presto, grazie.
1: A prestissimo, ciao.
0: Salutiamo il bassista jazz Mario Iannuzziello, presentiamo questo suo secondo ascolto con The Door Behind the Door.

0: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

Nel 1994, nella capitale inglese, Brian Molko e Stephen Hewitt incontrano lo svedese Stefan Holsdahl. Nascono i Placebo. L'etichetta Elevator, branca della Virgin, crede in questo gruppo e fa loro incidere nel 1996 il primo omonimo album. Il loro è un pop rock di facile presa, che strizza l'occhio al glam rock di Bowie e Mark Bolan e ottiene un inatteso successo. Tra le altre influenze citiamo The Cure, gli Smashing Pumpkins e i Sonic Youth. Il nome della band deriva dal concetto medico del termine, qualcosa che tu credi ti faccia stare meglio. Dal primo album, Come Home è il primo singolo.

Dopo un 1997 esaltante, che vede la band lavorare con i REM e suonare con gli U2, il 1998 è l'anno di Without You I'm Nothing, un disco di intense emozioni e incontenibile energia. Nell'album è presente anche il frizzante brano Every You, Every Me, incluso nella colonna sonora del film Cruel Intentions.

pure morning, una pura mattinata. Un amico in difficoltà è veramente un amico con l'erba è meglio, un amico col seno e tutto il resto, un amico vestito di pelle. Un amico in difficoltà è veramente un amico, un'amica tentatrice è meglio, i nostri pensieri compressi ci rendono benedetti e portano tempo di tempesta. Un amico in difficoltà è veramente un amico, il mio giapponese è migliorato, e quando la spingi si spoglia e si muove con arguzia. Un amico in difficoltà è veramente un amico, un'amica che sanguina è meglio. La mia amica ha confessato di aver superato il test, e non ci separeremo mai. Il giorno albeggia, la pelle si accappona, una pura mattinata.

Due anni dopo, nel 2000, esce Black Market Music, un album che non incontra i favori del pubblico, vendendo poco nonostante i Placebo ritrovino la velocità e lo spirito punk degli esordi. Questa è Tasting Man.

Special K. Emergo oltre ogni immaginazione su questo ladro coronarico. Più di un leitmotiv, più caotico, senza sollievo. Ti descrivo come mi sento, ferite sanguinanti che non guariscono. Può questo salvatore essere reale o sei solo il mio settimo sigillo? Nessuna esitazione, nessun ritardo, arrivi proprio come la Special K. Proprio come ho ingoiato metà della mia scorta e non voglio che mi scenda mai. Nessuna esitazione, nessun ritardo, arrivi proprio come la Special K. E adesso sei tornata a chiedere roba mentre sono sulle sabbie mobili. Gravità, non c'è fuga nella gravità. Non è gratis, cado, urto il terreno, faccio un rumore forte ogni volta che sembra che riprendi conoscenza.

quarto disco dei Placebo esce nel 2003, Sleeping with Ghosts, ed aggiunge una componente elettronica al sound, pur rimanendo fedele allo stile del gruppo. Di questo disco viene pubblicata un'edizione speciale con allegato un CD di cover, in cui Placebo si cimentano in brani di T-Rex, Depeche Mode, Smiths e altri. Il primo estratto è The Bitter End.

Nel 2004 esce la prima raccolta di singoli del gruppo, dal 1996 al 2004, Once More With Feeling. Mets esce nel 2006. Il quinto disco dei Placebo segna un ritorno a un sound più chitarresco, con meno elettronica. Questa è Song to Say Goodbye.

Mads è un brano cantato in coppia con Alison Mossart dei Kills. Il suo testo dice: ero solo, in caduta libera, facendo il mio meglio per non dimenticare cosa ci è successo, cosa mi è successo, cosa è successo mentre l'ho lasciato volare via. Ero confuso dai poteri forti, mi dimenticavo nomi e facce, i passanti mi guardavano come se potessero cancellarlo. Tesoro, ti sei dimenticato di prendere le medicine? Ero solo, guardavo oltre il precipizio, facendo il mio meglio per non dimenticare ogni sorta di gioia, ogni sorta di allegria e il nostro eroico giuramento. A come era importante per noi, per me e le conseguenze. Ero confuso dagli uccelli e dalle api. Mi dimenticavo se avessi fatto sul serio. Tesoro, ti sei dimenticato di prendere le medicine?

Nel 2007 Steve Hewitt lascia la band, una decisione molto sofferta. In seguito il gruppo ha affermato di averlo allontanato a causa del suo abuso di alcol e droghe. Nel 2008 entra nella band come nuovo batterista il californiano Steve Forrest. Battle for the Sun esce nel 2009, un album ottimista a sentire le dichiarazioni degli stessi Placebo. Ora il primo singolo estratto da questo lavoro, For What It's Worth.

Nel 2013 esce Loud Like Love, sesto lavoro dei Placebo. Questo è il testo della title track. L'amore su di un atomo, l'amore su una nuvola. Vedere la nascita di tutto quello che non è l'adesso. Riesci a immaginare un amore così fiero che non deve mai mettere in questione il perché o il come? Un abbandono totale, l'amore nei miei sogni. Quando mi sveglio sono fradicio nelle lenzuola. Respira, credi. Per tutta la nostra giovinezza li abbiamo desiderati, la loro bellezza, la loro verità. Respira, credi, respira, credi.

A febbraio del 2015 anche Steve Forrest lascia i Placebo per dedicarsi a progetti personali. Lo sostituisce l'ex batterista dei Color of Fire, Matthew Lunn. Ad agosto dello stesso anno registrano per MTV un concerto unplugged con tutti i loro successi. Questa è Hold On To Me.

0: Dal 1994 i Placebo hanno pubblicato 10 album, 7 in studio e 3 raccolte, vendendo 11 milioni di dischi. Sono ancora in attività e si aspetta presto un loro nuovo lavoro.
1: On me as I was growing up as a teenager. The band is called The Pixies. And the song is about how I often feel.

0: Thank you.
1: Il rock è così buono con me. Il rock è il mio bambino e il mio nonno, Chuck Berry. Ascolta Radio Talpa, web, radio.

A proposito di musica, Paolo Conte scrive che la vera musica è quella che sa far ridere e all'improvviso ti aiuta a piangere. Radio Talpa, il senso della musica.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

Buonasera a tutti, io sono Marta e questa è Musincanta e qui sono sia con Matteo Maioli che con Augusto Benelli, ma anche con il nuovo nostro amico che è il mio raffreddore che mi sta perseguitando in queste settimane, per cui sarà anche il vostro amico nuovo, per cui niente, dobbiamo per forza convivere con questa nuova amicizia e di conseguenza anche la mia voce a tutte le varie declinazioni del caso. Iniziamo questo programma, questa puntata, la 220 ragazzi, la 220, con un lavoro che non posso dire l'ultimo album di Flea, perché in realtà è il primo album di Flea, quindi qualcosa di nuovo. Flea, bassista notissimo dei Red Hot Chili Peppers, che ha sempre avuto la passione per il jazz, abbiamo scoperto che aveva avuto sempre il desiderio da quando era bambino di suonare la tromba e ce l'ha fatta, è riuscito, per cui ha realizzato questo album che è molto particolare, esclusivo, di contemporary jazz e jazz rock alternative, per cui siamo contenti di sentirlo anche in questa nuova versione, ma soprattutto anche di sensazione di libertà per quanto riguarda appunto lo stile musicale. Per poter fare un approfondimento dell'album occorrerebbe in realtà ascoltarlo tutto, perché tutte le tracce sono degne di ascolto. Ovviamente noi dobbiamo scegliere sempre per forza due brani dei nuovi ascolti, per cui per combinazione è venuto fuori questa scelta, cioè quella con la collaborazione featuring Thom Yorke, il brano Traffic Lights, e per quanto riguarda invece il nostro amato Nick Cave in Wichita Lineman. Quindi ascoltiamo i due brani di seguito, Flea con l'album Honora, e ascoltiamo Traffic Lights featuring Thom Yorke e Wichita Lineman featuring Nick Cave.

cambiamo registro e c'è un altro album appena uscito da poco fa, parliamo di un mese all'incirca neanche, che è quello di Gum, ossia l'album è Blue Gum Way. Chi è Gum? È Jay Watson, che ha già collaborato e già era nei Tame Impala e nei Pond, quindi parliamo di tutta la produzione psichedelica pop e rock australiana, che è stata una vera e propria invasione fino a qualche anno fa, a livello di novità intendo dire. Per quanto riguarda questo album, questo è il settimo di Gum, ossia di Watson. Bello questo, mi piace. Adesso questo è Elementare Watson è sicuramente rock pop psichedelico, ovviamente. E il brano che ascoltiamo, anzi i due brani che ascoltiamo, sono Celluloid e Phosphine Scream. Gum.

Un saluto agli amici e amiche in ascolto di Musincanta e ben ritrovati con una nuova pillola di indipendenze offerta da Matteo Maioli. Ricordo che la mia trasmissione è in onda su Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì alle 22.30 e su www.neoradio.it ogni sabato alle 12 in replica. Oggi volevo parlarvi del nuovo album dei Nottwist, fantastica band tedesca nata sulla fine degli anni 80 per volere di Markus e Mika Acker, e sono tornati con il decimo album News from Planet Zombie, uscito per la Mor, e che il cui tour ho potuto vedere al Locomotive di Bologna, una data andata in scena il 16 aprile. E molto riuscito il concerto, anche da sold out per quella sera, per un disco che secondo me vive di una tensione prodigiosa tra sgasate indie rock come quelle di Silver Lines e arrangiamenti barocchi e cullanti come in Propeller e Snow. È un album che segue di praticamente 6 anni, Vertigo Days, è più diretto e anche meno elettronico, meno artefatto, nonostante comunque la band sia molto corposa come formazione. Ci sono tanti strumentisti, insomma, oltre al nucleo centrale dei fratelli. Un disco che è stato registrato, fra l'altro, dal vivo in una sola settimana, cioè, insomma, con tutti i membri che suonavano insieme. Questo è stato, secondo me, un'idea molto intelligente, perché in effetti crea un album che è un tappeto sonoro continuo molto interessante, in cui magari la prima parte è molto indie rock, molto grintosa, la seconda più riflessiva, più contemplativa. È un disco quindi che trovo davvero fra i migliori, secondo me, della band in assoluto, e che spero, insomma, potrà avere anche un nuovo passaggio italiano, chissà nell'estate o nell'autunno, perché diciamo che al di là dei dischi, scusatemi, è proprio il concerto dei Nottwist una cosa da non perdere. Io ve lo faccio apprezzare con uno dei singoli, e in particolare X-Ray, che sentirete è davvero un brano da pista, un brano che a me ricorda anche Deus, che secondo me lo balleremo anche oggi al Velvet di Rimini. E quindi, con questo anche ricordo nostalgico, io saluto gli ascoltatori e vi rimando alla prossima pillola di indipendenze. Ciao a tutti, amici.

0: Grazie a Matteo per questa pillola e questo approfondimento sui Not Twist, l'ultimo album. Invece un ultimo album, ma in realtà anche questo, in questo caso come Flea, è un primo album di debutto, anche se hanno realizzato diversi EP, è quello dei Choke, o Crystal Punk è l'album. Sono di Belfast, hanno realizzato appunto, come dicevo, diversi EP, quindi situazioni di ascolto comunque molto, molto brevi. Questo è un album sicuramente più completo, quindi rispetto alle altre produzioni, e hanno un'intenzione. L'intenzione loro è quella di unire il punk degli anni 70 con la rave music degli anni 90. Quindi sentirete sicuramente, riconoscerete del noise, riconoscerete dell'industrial, dell'elettronica, del post-punk, con una tendenza dove è possibile al danzereccio, cioè nella possibilità quindi di sfruttare qualche loro brano anche per delle proposte ballabili. Ascoltiamo dai album Crystal Punk, appunto, del Choke, Tongue e Longer.
1: I'm the

0: Musincanta, top quality music.
1: E ora sono molto contenta di presentarvi un album che si chiama Are You Human? Cosa c'è dietro questo album? C'è la collaborazione di due dei musicisti della Permanent Joy Division Passion Band, in pratica la tribute band ufficiale italiana dei Joy Division, che è stata addirittura riconosciuta quindi come garanzia, intendo dire, come rispetto dal punto di vista sia musicale ma anche per quanto riguarda la divulgazione stessa di quelle che sono le tematiche, dei contenuti appunto dei Joy Division, anche da Peter Hook direttamente. Alice Taylor e Nick Solo quindi hanno realizzato un loro progetto che si chiama Crimea. Quindi hanno inserito tutto quello che è il loro amore nei confronti della musica dark, post-punk, new wave che c'era un tempo, di quella originale, all'interno delle nuove sonorità synth-pop ed electro-wave. Sentirete la voce baritonale di Nick e io ho scelto per l'ascolto di Musincanta due brani che mi sono piaciuti particolarmente. Allora, il primo brano è Are You Human, quindi, che ha lo stesso titolo dell'album, e l'altro è Vivre le Sombre. Una scoperta molto bella per me è stata anche quella di vedere che la copertina dell'album contiene una foto di Matteo Bosi, che io saluto e abbraccio tanto, e chissà se poi un giorno riusciremo a fare nuovamente il Cold Fest. Allora, ascoltiamo Are You Human e Vivre le Sombre, Crimea.

0: la pietra miliare di Augusto Benelli.
1: Con la pietra miliare di Augusto Benelli ogni settimana andiamo a recuperare una pietra miliare, appunto, cioè una gemma che magari non è nota tantissimo e che è stata nascosta e che ovviamente Augusto conosce e che ci vuole far o riascoltare o comunque ascoltare ex novo. In questo caso è l'album Push della band di Seattle, Grand Track, che tra il 90 e il 92 ha realizzato due album. Questo è Push, appunto, del 92, quindi è stato il secondo e anche tra l'altro ultimo. La caratteristica della band era quella di associarsi un po' a quello che era il grunge, però con l'alternative metal, quindi infatti i suoni sono molto molto grezzi, sono più vicini forse agli Alice in Chains che Pearl Jam, per intenderci. E quindi dell'album Push ascoltiamo Wrecked, Grand Track.

Ritorniamo con le nuove uscite. Questo è l'album Peace and Purpose dei Crack Cloud ed è un collettivo canadese che abbiamo già sentito in altre situazioni. Questo infatti è il quarto album appena uscito, che si chiama appunto Peace and Purpose, ed è un album pieno di sorprese. Se lo sentite, per favore compratelo, acquistatelo, così come tutti gli altri album che comunque abbiamo ascoltato qui in Musincanta, ascoltiamo sempre in Musincanta. E pieno di sorprese, dicevo, perché da quello che era un po' la loro impostazione post-punk iniziale, dopodiché sono passati un po' alla psichedelia, adesso qui parliamo anche di art punk, perché sembra quasi che stiamo parlando o ascolteremo qualcosa come se ci fossero i Clash di mezzo, insomma. In modo molto artistico, ovviamente. Infatti i due brani che ascoltiamo, uno è Not the Same Thing, è una cosa abbastanza acida, e l'altro è Truth in Trauma, dove c'è anche un po' più di elettronica rispetto alla chitarra, ma sempre con, per quanto riguarda la questione dei testi, sempre molto piccanti, intendo dire che piccano quello che poi possono essere le questioni di tipo sociale. Tra l'altro questo album ha la particolarità di essere registrato in un seminterrato solo con un microfono e con gli autoparlanti e con strumenti di fortuna, quindi voi immaginate come effettivamente questo collettivo vuole assolutamente fregarsene di tutto quello che è eventualmente la regola da seguire, quindi una totale indipendenza dal punto di vista espressivo. Quindi da Peace and Purpose ascoltiamo Not the Same Thing e Truth in Trauma, Crack Cloud.

0: I don't know how to deal with it.
1: E no, non sono dei problemi tecnici di trasmissione, non è un problema di sintonizzazione, ma è proprio il brano True Think Trauma dei Crack Cloud che delira alla fine, quindi è andata così. Allora, siamo arrivati alla conclusione di Musin Canta. Prima di salutare tutti, volevo un attimo fare un recap di quello che abbiamo ascoltato. Abbiamo ascoltato Flea con Honora, Gum con Blue Gum Way, per quanto riguarda la pillola di indipendenza e Not Twist, News from Planet Zombie, Choke con Crystal Punk, ancora per quanto riguarda la nuova musica, e Crimea con Arrow Human, Crack Cloud con Peace and Purpose, per quanto riguarda la pietra miliare di Augusto Benelli, i Grand Track con Push. Musincanta va in onda ogni martedì su Radio Icaro dalle 22 alle 23 e su Radio Talpa il giovedì dalle 20 alle 21, sia in FM per quanto riguarda Radio Icaro nella zona di Rimini, e poi dopo ovviamente su web c'è la possibilità di sentirlo in streaming. Non solo, ma poi dopo le repliche che vengono mandate in onda viene anche caricato il podcast su Mixcloud. Quindi grazie per l'ascolto, ci sentiamo alla prossima puntata e un bacione a tutti, ciao.

0: Musincanta, top quality music.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Questa è Rock Wave, io sono Alberto Prisco, benvenuti e ben ritrovati sulle nostre frequenze. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione di novità discografiche in ambiente rock, ma come al solito ampio spazio alle atmosfere più acustiche. Molte novità anche in questo nuovo episodio. L'ultimo brano sarà una novità di una band amatissima da tutti, ma parliamo del brano con cui iniziamo la puntata, ovvero sia il ritorno di una band newyorkese dopo ben 6 anni, fondata nel 1998 da Julian Casablancas e Albert Hammond Jr. Sono gli Strokes con il nuovo singolo. Like a

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Tornano dopo 6 anni gli Strokes con un album dal titolo Reality Awaits. Uscirà il 26 giugno, sarà il 7° album in carriera di questa band newyorkese, grande rilancio per loro. Alla vigilia di un tour mondiale che toccherà i principali festival internazionali, ma anche molti club dove hanno esordito tanti e tanti anni fa. Album che è stato registrato in Costa Rica con la produzione del grande Rick Rubin. Rimaniamo negli States con una band che si chiama Snail Mail, che è il progetto di Lindsay Jordan. Il pezzo si intitola Nowhere.

Gli Snail Mail, ovvero il progetto indie rock della cantautrice americana Lindsay Jordan, classe 1999, è nata nel Maryland, è attiva dal 2015 e questo pezzo dal titolo Nowhere è contenuto in Ricochet, che è il suo terzo album. Per questa bravissima artista, molto presente nelle puntate di Rock Wave, così come lo è Sam Fender, è uscito un nuovo pezzo con la produzione di Adam Grandusiel, componente di War on Drugs, si intitola Rimin.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sam Fender con Rim In, un pezzo che fa parte della versione allargata, espansa, pubblicata recentemente del suo ultimo album dal titolo People Watching. La voce femminile è quella di Olivia Dean, che è un talento neo-soul londinese nata nel 1999. E a proposito di Londra, questa band si chiama Squeezy e il pezzo che ascoltiamo oggi è contenuto nell'ultimo album di questa band molto molto importante, nata nel 1974. Si intitola Hell on Earth.

0: Rock Wave.
1: Gli Squeezy, grande ritorno per loro con un album che si intitola Trixies, continuano ad evolversi senza mai perdere la loro unicità. Formazione storica londinese che annovera ancora in formazione i due membri che hanno creato questo progetto, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Hanno pubblicato in carriera ben 14 album e restano sicuramente ancora tra i nomi più rappresentativi del pop britannico. Ma ora torniamo negli States, dove troviamo Shaboozey, nato in Virginia, che è un bravissimo artista che riesce a coniugare la musica country con l'hip hop e anche qualcosa di cantautorato americano. Il pezzo si intitola Born to Die.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Shabuzi, Born to Die, bellissimo pezzo nel nuovo album di questo artista americano che uscirà a luglio con un nuovo lavoro che sarà una specie di concept album dai toni western. Lui è molto famoso per un pezzo che è diventato un hit mondiale, ovvero sia Bar Song, ma attenzione, ci sono Maxwell Farrington e le Super Omar.

Allora, vi devo un po' ricapitolare la provenienza degli artisti che avete ascoltato in questo pezzo. Lui è Maxwell Farrington, è nato in Australia nel 1986. La band che suona è Le Super Omar, che ha come base la città di Avignone. La voce femminile invece è quella dell'attrice americana Lily Buchanan. Il progetto comunque ha come base la Francia, in particolare la città di Parigi. Il pezzo si intitolava Du Da Da Da e ora vi porto in Nuova Zelanda per una formazione indie pop. Si chiamano Yumizuma, Cowboy Without a Clue. È un pezzo tratto dal loro ultimo album. Vi ricordo che state ascoltando Rock Wave. Io sono Alberto Prisco e questi sono gli Yumizuma.

La melodia è sicuramente molto vicina all'originale, ma i Dandy Warhols hanno fatto una versione un po' più distorta, un po' più psichedelica di questo classico degli America del 1975, faceva parte del loro album Hearts. Il pezzo è famosissimo, si intitola Sister Golden Hair, e loro l'hanno ripreso e inserito in questo nuovo lavoro che si intitola Pin-Ups, che è un album di cover che contiene anche altri omaggi a band come Cure, Clash, Beatles e molti, molti altri. Ma ora vi porto a Los Angeles, dove troviamo una cantautrice che si chiama Chris Angelis. How About That è il titolo di questo pezzo, che fa parte di Les Side, il suo ultimo lavoro.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: How About That, questa artista classe 1984, attiva dal 2010, si chiama Chris Angelis. How About That, dall'album Le Sight. Per questa artista indipendente che ha pubblicato ad oggi vari EP e vari album e che divide la sua attività tra Los Angeles, la sua città, e Nashville, da cui sicuramente trae ispirazione per le sue belle canzoni, molto intense e molto coinvolgenti. Mumford & Sons hanno pubblicato un nuovo album in questo 2026, lo stiamo ascoltando già da qualche settimana, da qualche puntata. Il pezzo di oggi si intitola I Tell You Everything.

Manfort e la sua band, Manfort & Sons, I Tell You Everything, fa parte del loro ultimo album, un album molto lungo con tante canzoni, tutte molto molto belle. Formazione nata a Londra nel 2007, tanti album all'attivo ad oggi, e una fase un po' più indie rock con questo loro nuovo lavoro, mantenendo le radici folk degli esordi che hanno in qualche modo segnato la loro lunga carriera. Sommyo invece è la band che arriva ora, formazione nata nel 2015 in Olanda, autrice ad oggi di due album. L'ultimo si intitola 24 Hours, che contiene anche questa Ave a Little Faith. Sommyo.

Rock Wave. È una fase molto melodica di questa puntata di Rock Wave. Questi erano i Sommier con un pezzo dal titolo Have a Little Faith. Per questa band dell'AIA guidata da Camiel Meyresson. Invece Dave Venian guida da tanti anni, esattamente dal 1976, una formazione importantissima che si chiama Damned. Hanno pubblicato un album di cover in questo 2026 che contiene anche questo pezzo dei Kinks, forse non fra i più famosi, ma molto molto bello, dal titolo I'm Not Like Everybody Else, che era lato B della famosissima Sunny Afternoon del 1966. Loro però non sono i Kinks, ma sono i Damned.

hanno reso un po' psichedelica questa canzone dei Kinks del 1966. Erano i Damned, la band storica di Dead Daniel, formazione che ha perso anche recentemente il chitarrista originale, ovvero il grande Brian James. Loro però sono ancora molto attivi dal vivo, verranno anche in Italia in questa estate 2026. Il pezzo, lo ripeto, fa parte di quest'album di cover che consiglio a tutti, perché ci sono anche canzoni riprese di band come Rolling Stones, Pink Floyd, Animals, Yardbirds, veramente ancora grandi dopo tanti e tanti anni, i Damned. Ed è uscito anche un nuovo album per Joe Jackson, si intitola Open Fury. Il pezzo di oggi è After All This Time.

Inconfondibile Joe Jackson, After All This Time, dall'album Open Fury, uscito in questi giorni. Cantautore inglese nato nel 1954, attivo dal 1979, autore di oltre 20 album in carriera, è tornato con un nuovo lavoro che unisce il suo pop d'autore con accenti jazz, vagamente ascoltati anche in questo pezzo molto molto bello dal titolo After All This Time. Continuiamo ora con una band di culto, una band che ha come base la città di Los Angeles. È un duo folk guidato dal cantautore Joe Ryan e dal polistrumentista Kenneth Pattengale. In arte si chiamano Milk Carton Kids. Il loro nuovo album si intitola Lost Cause Loverful. Il pezzo è Friend Like You.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: E questo era un pezzo del grande Conor Roberts, ovvero Bright Eyes. L'abbiamo ascoltato da questa formazione milanese nata nel 2017, si chiamano Lovinsky, progetto di Carlo Pinchetti, un tributo che riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana per l'etichetta Wadafaz Records per far riemergere alcune canzoni forse un po' dimenticate di questo grande artista americano. Ma noi voltiamo pagina perché è arrivato Morrissey, un estratto dal suo ultimo e bellissimo album dal titolo Make Up Is Lie. Il pezzo si intitola Lester Banks.